0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Torna a casa, mi raccomando. Let's go. Le due, e vedi, c'è qualcuno che sta tornando a casa alla fine, perché Giulia e Deborah stanno tornando a casa, stanno rientrando dall'addio annubilato a Siviglia della loro sposa Michele. Michela, scusate, auguri alla futura moglie Michela. Grazie Giulia, Deborah, siamo pronti per cominciare un'altra ora qua nella notte dei guerrieri. Tra l'altro tra poco voglio parlarvi della regola del 666, che sembra qualcosa di demoniaco, ma non lo è affatto, anzi è tutt'altro. Ne parleremo nella prossima ora e ripartiamo proprio con un successo di Rihanna con Jay-Z, con questa canzone che si intitola Umbrella. Si parte così.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
3: con un successo

of Beginning, DJO su RDS nella notte dei guerrieri, le 2:08. No, come dicevo poco fa, credo che non abbia nulla a che vedere con il demonio, con il diavolo, il numero 666, che appunto è universalmente conosciuto come il numero del diavolo, della bestia, che deriva dal libro dell'Apocalisse. Però se avete dei benefici magari c'è anche il suo zampino, perché vorrei parlarvi proprio di questa regola del 666, del 3 volte 6, che in realtà è una camminata che sta diventando virale sui social, visto che oramai l'estate è alle porte, è imminente, bisogna fare qualcosa per rendersi presentabili, e quindi per tornare in forma si potrebbe appunto intraprendere questa camminata, quella del 666, una camminata ritmica che a quanto pare ha degli effetti miracolosi sul nostro fisico, sul nostro benessere, sulla nostra forma fisica. Che cos'è? Ecco, cerchiamo di spiegarlo bene, così almeno se volete metterlo già in pratica da oggi potrebbe essere interessante. Allora, si tratta di una camminata in cui il numero 6 ricorre sempre. 6 minuti di riscaldamento, ok? Poi 60 minuti di camminata vera e propria e altri 6 minuti finali di defaticamento. Anche l'ora in cui andrebbe praticata ha a che fare con il 6, perché dovrebbe appunto essere praticata alle 6 del mattino, nel mio caso la vedo molto dura, o alle 6 di sera, e appunto seguire le stesse direttive, che sono 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata e altri 6 finali di defaticamento.

Ma quante volte farla alla settimana questa camminata? Ecco, 6 volte. Quanti chilometri? 6 chilometri. Per arrivare a 6.000 passi, quindi mantenere questo impegno può far perdere peso e tonificare il corpo ogni giorno di più. Almeno così dicono quelli che abitualmente si sono cimentati nella camminata del 666. Mi viene in mente una canzone di tanti anni fa. 666, ve la ricorderete sicuramente. Secondo me c'è anche lo zampino del diavolo, se funziona. Torniamo alla musica, ai nostri grandi successi, questa volta ex Ambassadors. Questa è Renegades.

bossa nostra, c'è un po' di estate in questa canzone di Gaia che abbiamo ritrovato nella Notte dei Guerrieri. Ecco, non so se vi ho convinti con la camminata del 6666. Spero di sì, però c'è una ragione scientifica. Il ripetersi del numero 6 non è casuale. Io non lo sapevo, l'ho scoperto in questo momento, ma nasconde un significato preciso. 6 minuti è il tempo necessario affinché la frequenza cardiaca aumenti, preparando l'organismo allo sforzo, e altrettanto tempo serve per poi riportarlo a uno stato di riposo. Un'ora, invece, che è la durata della camminata, è il tempo minimo consigliato da dedicare all'attività fisica e il punto di partenza per poterlo poi aumentare gradualmente. Spero sia tutto chiaro e soprattutto spero vi serva per ritornare, diciamo, alla vostra forma fisica. Tanto le vacanze sono dietro l'angolo, quindi mi sembra opportuno pensarci, magari, se non altro. Le 2:17, tra poco c'è la sequenza mixata, questi sono i Daft Punk. Like the legend.

0: Get Lucky Daft Punk con Pharrell Williams. Attenzione, perché dovrebbero ritornare a 4 anni dall'annuncio del loro scioglimento. I Daft Punk sono pronti a tornare e tra l'altro lo faranno con uno show con una data celebrativa verso la fine di quest'anno del 2026 e poi nel 2027 addirittura faranno un tour che prevede appunto la loro presenza nelle città più importanti, simbolo Parigi naturalmente, Londra, New York, Tokyo e perfino una data italiana a Milano. Grandi Daft Punk, torniamo tra poco, ce ne sono 4 perché è il momento della sequenza mixata.
1: Se hai uno smart speaker in casa,
2: usalo come una radio.
1: Usalo come una radio.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
1: Per riempire la tua casa di musica.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
3: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
0: E come ogni ora abbiamo scelto per voi 4 numeri 1 e poi Maurizio Rocca ha pensato di mettermi in fila, di mixarmi tutti quanti. Questa appunto è la sequenza.

0: È il talisman di Rosana, l'ultima canzone del nostro poker di successi di numeri uno, la sequenza mixata, che è stata messa insieme da Maurizio Rocca, che ovviamente ringraziamo. Allora, di solito non ci prendono mai, quindi vorrei tranquillizzare tutti i nostri amici che magari potrebbero allarmarsi dopo questa notizia che sto per darvi, perché diciamo una profezia, però scientifica, matematica, grazie a un modello matematico che ha fatto un signore, un fisico, parecchi decenni fa, addirittura nel 1960, e tra poco ne parliamo su RDS.
1: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
2: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
1: RDS Social TV. RDS Social TV.
3: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
0: Se anche voi siete da soli in the night, c'è la notte dei guerrieri fino alle 5.

pensavo al povero Somber che ha quasi compiuto 21 anni, non ancora credo, sta assaporando il così, gusto del successo grazie anche a questa canzone. Giovanissimo, ha conquistato il mondo con i suoi singoli da un anno a questa parte e già arriva la fine del mondo. Ecco, il, diciamo, l'autore di questa previsione nefasta ha un nome e un cognome. Si chiama Heinz von Förster, non credo sia più tra di noi perché era già piuttosto anziano nel 1960, però è lui che ha fatto questa previsione matematica, appunto vecchia di decenni, che continua

suscitare delle discussioni, giusto per il tema, no? Man mano che si avvicina la data prevista, in questo articolo che pubblicò nel 1960, von Förster e i suoi colleghi calcolarono con precisione, a detta loro, intanto la crescita della popolazione umana, che avrebbe raggiunto un punto estremo proprio il 13 novembre del 2026, una data che casualmente cade di venerdì 13, e quindi secondo i loro calcoli matematici, di questo fisico innanzitutto, sarebbe il giorno della fine del mondo. Allegria. Ecco, tra l'altro la cosa un po' inquietante è che questa, diciamo, una previsione scientifica, matematica, a differenza, che ne so, di profezie mistico religiose che magari lasciano un po' il tempo che trovano, questa invece è calcolata, no? E quindi, insomma, potrebbe essere anche un po' inquietante la previsione che loro hanno fatto nel 1960. Staremo un po' a vedere. I Maya non ci avevano beccato all'epoca, lo ricorderete, nel dicembre del 2012, quindi vediamo se, a differenza loro, beh, speriamo di no, differenza loro, c'è qualche fondamento. Allora, perché è stata calcolata questa fine del mondo? Hanno fatto una serie di calcoli numerici, appunto, intanto l'incremento della popolazione. Sebbene la crescita della popolazione globale abbia rallentato significativamente negli anni 60, grazie al calo dei tassi di natalità, al miglioramento dell'istruzione e alla pianificazione familiare, il lavoro di von Förster rimane un avvertimento provocatorio. Evidenzia i pericoli della crescita insostenibile e l'importanza di una gestione proattiva delle risorse. Quindi questo è quello che lui aveva calcolato, appunto, parecchi decenni fa, e speriamo che non abbia ragione lui e il suo team di scienziati e fisici che pubblicarono questo articolo, appunto, nel 1980.

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS.
2: RDS. Ultimo, Romantica.
3: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
0: Irama, Cabana.
4: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
2: Samurai J, Flamenco Paranoia.
5: Che non importa se bruciasse il mondo intorno da te.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

Madonna e Sabrina insieme, questa era la canzone che hanno fatto appunto intitolata Bring Your Love. Allora vorrei tranquillizzare tutti, magari quelli che si sono un po' allarmati su questa data che dovrebbe essere il 13 novembre 2026, cioè la fine del mondo, che la fine del mondo è stata smentita centinaia di volte nel corso della storia dell'umanità. Per esempio le date più famose sono il 31 dicembre 999, la prima grande psicosi di massa all'avvicinarsi dell'anno 1000, ovviamente smentita anche quella per fortuna. Poi 1524, che era considerato l'anno del grande diluvio, molti astrologi europei, tra cui anche Giovanni da Toledo, predissero un'alluvione catastrofica che avrebbe spazzato via l'umanità. Per fortuna non è successo. Poi altre previsioni, 1732 1999, delle due date più

0: giornali i parenti, la zia che dice brava, brava, brava, brava, brava, brava perché ha avuto coraggio, brava perché ha cantato anche da quell'altezza.
1: Sono tradizioni.
0: Sono tradizioni, ma c'è il nostro amico Daniele da Giuliano che dice che la città è spaccata in due. Giuliano, scusa, Daniele, buongiorno.
1: Ciao Dani, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno. Ciao, allora, buongiorno.
0: Tu hai assistito, l'hai vista la bambina lì in alto?
2: Sì, sì, sì, tantissimi, per tantissimi anni.
0: Vabbè, non è la stessa perché sarebbe anziana.
2: No, vabbè, non è lo stesso sicuramente perché...
1: Però è una tradizione che ogni anno prende un bambino o una bambina diversa. Sì. Okay.
0: Sempre bambina? Sì, sì. O cioè, sempre
2: bambina.
0: Bambina, femmina,
1: okay, femmina.
0: Femmina. E che canzone deve cantare? Perché sentivamo anche...
2: È una canzone, adesso non la...
0: Vabbè, sarà una della...
2: È una canzone parte... che comunque...
1: Della tradizione.
2: Che parla della devozione.
0: Ok.
2: Alla Madonna.
1: Sempre
2: Madonna.
1: Ambito ovviamente religioso.
0: Certo, certo.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Dici un po', che aria si respira, Giuliano? Tutti...
2: No, è un'area molto particolare, cioè un momento particolare perché la maggior parte delle persone poi sono devote e quindi durante questo periodo ci sono feste, ci sono carri che passano per tutto il paese,
0: l'accento, scusami
2: la
0: se vado dritto, Daniele, è che ci sono alcune ricorrenze che sono un po' forti, che so, Melania mi insegna vicino Torino, adesso non mi viene, c'è la guerra delle arance dove qualcuno,
1: a Ivrea,
0: grazie, qualcuno si fa male,
1: sì, carnevale,
0: sì, ci sono delle tradizioni in questo caso, per la bambina io, per fortuna tutto bene, in massima sicurezza, però comunque siamo
2: è
0: un po' al limite.
2: Un po' particolare, sì, sì, sì, no, ma per questo dicevo, cioè, un po' spacca un po' la città a metà, perché da una parte c'è quelli che dicono no, però è esagerato, e dall'altra parte invece i devoti che comunque
1: ci tengono.
2: Seguono una religione, cioè, esatto, seguono delle tradizioni, e quindi, però, ovviamente, sempre in sicurezza, cioè, in tutti questi anni, sempre.
1: Non è mai successo niente.
2: Non è mai successo.
0: La Madonna da compagni.
2: L'ho buttata praticamente.
1: No, no, ci siamo troppo aici, io li ho fatti per tutti,
0: per
1: diciamo.
0: Carità, per carità.
1: Però che la Madonna da compagni mi sembra una frase più che azzeccata.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì, sì, no, ma poi stavo vedendo anche molti di Giuliano scrivono: guardate che questa bambina è affidata a degli uomini che ne sanno, però effettivamente
2: sì, sì, sì,
0: non so se dietro ci sono vigili del fuoco e addetti ai lavori proprio, o se sono semplicemente dei devoti che ce la mettono tutta, ecco, quello è il senso.
2: No, ci sono sia forze, cioè ci sono sia i vigili del fuoco, poi ci sono persone esperte effettivamente.
1: Ok, quindi siamo
2: comunque
1: tranquilli.
2: Lo fanno da tanti anni,
0: ne sanno.
1: Grazie Dani, allora, per la tua testimonianza.
0: Dani, grazie.
2: Ciao.
0: Veramente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: maledetto me. Fulminacci su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Saluti a tutti gli amici di Giuliano. In tanti ci stanno scrivendo per la festa della Madonna. E questa bambina che ha fatto il volo dell'angelo da un palazzo all'altro, credo, comunque imbracata, ci dicono in estrema sicurezza. Abbiamo trovato il video, lei che canta.
1: Lei che canta, quindi abbiamo l'audio.
0: Ah, oh, l'audio, sì. È brava però. No, tu pensa.
1: Sì.
0: 20 metri d'altezza.
1: Con tutti sotto che ti ascoltano, ti guardano.
0: Fallo tu.
1: No, io figurati, già, ma
0: a me sarebbe stato. No! Cioè solo quello.
1: Solo a vedere il video sto male.
0: Esatto. Dai, saluti tutti gli amici di Giuliano e tutti i paesi contra le città che fanno le feste patronali, che noi amiamo.
1: Anzi, chiamateci perché abbiamo ancora un tour da completare quest'estate.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
3: Senza tempo. RDS.
2: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
3: Emotion and memories. Con la musica di RDS. 100% grandi successi.
0: Dai che sono le 6:04, così diretti, bam! Buongiorno!
1: buongiorno! Come un fulmine c'è il sereno, devo dire che c'è del sereno dappertutto oggi, eh? Quindi ecco. Il sole, quasi estate, io direi pienamente estate, quindi è un lunedì che sa di quasi venerdì, vi piace?
0: Mi piace.
1: Questo prologo.
0: Mi piace tanto, mi piace.
1: Buongiorno Linda in regia, Linda Gravella.
0: Leggerezza e voglia di vivere. Melania e Beppe, l'alba dei pazzi viventi, chi c'è, chi non c'è. Non c'è oggi
1: parola d'ordine, vai.
0: D'ordine è canto io
1: insieme al vostro nome e il nome della vostra città al 388 22 388 22. Magari cantate, va.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: Beat it.
1: Ieri l'ho conosciuto, Michael Jackson, a un evento.
0: Per un attimo ho pensato avessi poteri.
1: Sai che c'è quella foto, quel video che gira in America di Michael Jackson, un possibile Michael Jackson molto invecchiato,
0: però
1: visto uguale, devo dire, stessi connotati lineamenti, quindi si ipotizza, no? La famosa teoria che insieme a Elvis Presley loro siano ancora vivi. Ma. E invece da ieri c'era un gruppo cover, un tributo, devo dire, molto bravo lui.
0: Beh, allora, fare Michael Jackson non è così semplice.
1: Assolutamente, era sudatissimo, davvero.
0: Oltre ai movimenti anche la voce, cioè un insieme di cose. Gianluca, tu sei bravo a cantare? A ballare?
2: No,
0: a fare
2: guarda,
0: cosa sei fatto?
2: Stecco sempre, non ce la posso fare.
0: Nel
2: guarda,
0: ballo
2: non...
0: sei forte, nel ballo però sei forte.
1: Sì.
0: Vero? Io lo so.
2: Domanda di riserva.
1: Gianluca, cosa sai fare? Scusa, una qualità ce l'avrai.
0: Dipingere.
2: Mi piace correre, fare runner e giocare a padel, quindi mi tengo un po' in forma.
0: Ah, lo sportivo, quindi corsa e padel. Quanto fai a chilometro nella corsa? Andiamo su veloce una cosa tecnica.
2: Ma guarda, i tempi mi sono passati, adesso 5:30 km.
1: Okay. Una pippa, vabbè, ok.
0: La pippetta al sugo.
1: Va bene, Gianluca.
2: Va bene.
1: Però fai tanti chilometri per andare a lavorare, giusto? Quanti ne fai?
2: Ne faccio 45 andare, 45 tornare.
1: Dai, insomma,
0: vabbè, lui è un frontaliere, quindi cosa aveva a fare dall'altra parte?
2: No, sono un impiegato in un'azienda a Lugano.
1: Un impiegato? Okay.
0: Chissà quante ne vedi lì, si spera. Ma non lo sapremo mai.
2: Ogni
0: Gianluca
2: mattina
0: non ce lo dice.
2: In vostra compagnia almeno il tempo passa.
0: Bravo,
1: dai,
0: siamo grazie,
1: contenti. Quindi meriti
0: noi, Gianluca,
1: una
0: dai.
1: Bella pazzo bag, va bene Gianlu?
2: Ti ringrazio.
0: Sì, però te la vieni a prendere di corsa.
2: Bravo, va bene.
0: Mi sa che è già passato la frontiera perché gli arriviamo in ritardo.
1: Sì.
0: Ciao Gianluca!
1: Ciao,
0: buona giornata!
2: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico.

0: ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi
1: su RDS.

0: Sau. Sabrina Carpenter su RDS, l'alba dei pazzi viventi, le 6:17 con Melania, con Beppe, Linda Gravella che ci segue regia. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Buon lavoro, buon inizio settimana, buon viaggio se viaggiate anche per lavoro, siete già in autostrada, attenti ai caselli, fate attenzione.
1: Diciamo, evidenziamo i caselli autostradali e soprattutto WhatsApp, o perlomeno le truffe, i messaggi che vi arrivano, che vi possono arrivare via WhatsApp, che in realtà sono delle truffe. Allora, la polizia postale sta segnalando delle truffe, che dei messaggi che potrebbero provenire da Autostrade per l'Italia, ovviamente sono finte Autostrade per l'Italia, che vi dicono: salda il pedaggio non pagato, ed è un messaggio ovviamente truffa che svuota il conto corrente. Arriva su WhatsApp.
0: A te il dubbio viene, perché soprattutto se hai l'aggeggino, adesso lo possiamo dire, tanto è sdoganato, Telepass, no? Sì. Dici, vabbè, magari dici, forse è saltato, allora pago.
1: Non ha preso, non funzionava.
0: Esatto, magari non sono arrivati i soldi, sai, tante cose possono succedere.
1: Sono messaggi truffa, attenzione, perché se cliccate sul link poi per pagare, ecco, lì vi svuotano il conto, è già successo.
0: Quindi fate attenzione, se ne aggiunge ancora un'altra di truffa.
1: Comunque se ne inventano di tutti i colori,
0: Quella del codice fiscale è una mail al giorno. Io, il tuo codice fiscale è scaduto, dai qui i tuoi dati, certo. Sì, cioè, vabbè, comunque ce ne sono tanti. Fate attenzione a un'altra, perché invece questa non è una truffa. La prossima riguarda sempre le autostrade, non il casello, ma dove viaggiate. Melania, tu mi insegni che dove si viaggia in autostrada?
1: Corsia di destra.
0: Brava.
1: Corsia di destra.
0: E quella centrale?
1: Quella centrale invece la si utilizza per sorpassare.
0: Lo sai che sei stata brava? Pensavo di coglierti in fallo invece. Perché io invece faccio così, cioè solitamente se viaggio a 120, 125, 130 km orari, percorro quella centrale. Okay. E non quella di destra dove si va più lenti. Questa è la cosa.
1: Siccome io vado lenta, sto sempre su quella di destra. Invece il mio compagno sta direttamente quella di emergenza.
0: Non si fa, infatti.
1: Sai quante volte insomma ci hanno fermato.
0: Se lo pigliano, vedi che succede. Allora, cosa succede? Che la centrale deve essere utilizzata, come diceva giustamente Melania, soltanto per il sorpasso, così come quella di sinistra. Si dovrebbe viaggiare a prescindere dallo, anzi, senza il dovrebbe, si deve viaggiare a prescindere dalla velocità, sempre in corsia, quella verso il margine destro. Lo dice il codice della strada, l'articolo civile 143, e non ci sono cavoli.
1: Vi tolgono addirittura i punti della patente. Con il nuovo codice della strada.
0: Quindi cominciano a fare le multe per questo. Quindi, se ovviamente se state sorpassando, percorrete quel pezzo lì e va bene, ma poi dovete rientrare sulla corsia di destra.
1: Ma io ho talmente paura di sorpassare che rimango sempre a destra.
0: Ma per me quella di destra era quella dei vecchietti, era quella delle Melania, capito?
1: Quella è la mia proprio.
0: Quindi fate attenzione, sappiatelo. Come fareste senza di noi, ragazzi?
1: Ma no, sono informazioni così istantanee, date proprio sul momento.
0: E adesso metti la freccia a sinistra, sorpassiamo che c'è Achille Lauro. Vai. Andiamo!
2: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: Comuni immortali. E Achille Lauro su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Vedi, questa cosa del viaggiare nella corsia di destra in autostrada, altrimenti se viaggiate al centro per tanto tempo e non utilizzate la corsia solo per il sorpasso vi fanno la multa, ha un po' spiazzato tutti, anche me.
1: Ci siete rimasti male. Io invece che guido male e guido sempre nella corsia di destra, già lo sapevo.
0: Ma c'era una canzone Guido a destra.
1: Bisogna andare a trovarla.
0: C'è un messaggio.
2: Buongiorno. Allora abbiamo capito chi è uno di quelli che in autostrada si mette al centro per avere un falso maggior senso di sicurezza.
0: Sì.
2: Non si viaggia al centro, si viaggia a destra. Sai quanti ne trovo in autostrada, Beppe?
1: Beppe, quanti ne trova?
0: No, adesso farò attenzione, non mi metterò né al centro né a sinistra se non per superare, va bene? Quindi la corsia può essere occupata per viaggiare, ma per un poco tempo, giusto il tempo per sorpassare, altrimenti poi si torna a destra.
1: Capito, c'è una canzone Guida a destra di Alex Polidori, che dovrebbe essere la voce di Spider-Man. Adesso andiamo a verificare.
0: Poi magari la mettiamo. Va bene, buon viaggio amici, buongiorno.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro. In regalo solo domani con la Gazzetta dello Sport.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: In Egitto la storia non si visita, si attraversa. In crociera sul Nilo tra Luxor e Aswan. Dalla Valle di Re al colossale tempio di Abu Simbel. Ammirando le piramidi di Giza, la Sfinge e il tesoro di Tutankhamon nel nuovo grande museo egizio al Cairo. In Egitto, tra la magia dei geroglifici, il mito di Cleopatra e il canto immortale di Umm Kulthum, non stai rivivendo il passato, ne stai diventando parte. Egitto, diversità unica. Scoprilo su www.experienceegypt.egypt/it. E se vuoi provare a vincere un viaggio per due al Cairo, ti aspettiamo su RDS Social TV, ente del turismo egiziano, official partner di RDS Dream.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Roberta Lupi.
9: Buongiorno. Lo sport in primo piano, Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada, secondo il ferrarista Hamilton, terzo Verstappen su Red Bull, Leclerc è quarto. Calcio, finito il campionato di Serie A con gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus vanno in Europa League. A Torino il derby è iniziato in ritardo negli scontri, prepartita un tifoso è finito in ospedale, in terapia intensiva dopo un'operazione alla testa. Salvo il Lecce, va in B la Cremonese, ufficiale Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Le altre notizie, elezioni amministrative, dopo la prima giornata nei 746 comuni al voto, affluenza al 46,31%, dato in calo rispetto alla precedente consultazione, i seggi riapriranno alle 7. Medio Oriente, slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta chiuso. Un gruppo di attivisti pro-PAL che cercava di raggiungere Gaza via terra, bloccato a Sirte in Libia, tra i fermati due italiani. Si attiva la Farnesina. Ancora la pace al centro dell'omelia nella messa di Pentecoste di Papa Leone nella Basilica Vaticana con l'auspicio del Pontefice.
10: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
9: Questa è RDS.
0: Buongiorno amiche, buongiorno amici, Melania e Beppe, l'alba dei pazzi viventi dalle 5 alle 7. Parliamo anche di ballo. Ballo in coppia, vedi, passiamo dai motori, l'autostrada.
1: Ballo, ballo, ballo, non mi innamoro.
0: Chi balla di voi?
4: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: l'alba dei pazzi viventi.
1: Dalle 5 alle 7 su RDS.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Street Crazy, l'alba dei pazzi viventi su RDS con Melania, con Beppe. Diamo il buongiorno anche al nostro amico Matteo da Roma. Ciao Matte, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Perché questo? Perché abbiamo letto che ballare in coppia non solo fa bene perché si ci tiene in forma, tutto quello, ma c'è una connessione cerebrale, cioè si viaggia allo stesso modo, sulla stessa onda. Cioè, facciamo un esempio.
1: Con il partner.
0: Discuti con tuo marito, sì. Vai a ballare con lui, due sono le strade, o ci litighi, lo molli definitivamente perché proprio non c'è connessione, oppure la stabilite, quella connessione diventa una poesia.
1: Cioè, ci si ritrova grazie al ballo.
0: È una cosa fantastica.
1: Stupendo. E Matteo ci insegna che se appunto hai qualche crisi o comunque hai bisogno di compagnia, vai a fare un corso.
0: Da loro magari, perché la moglie è istruttrice.
1: Cioè, tu hai conosciuto tua moglie perché tua moglie è un'istruttrice di ballo?
2: È vero, confermo, assolutamente sì.
0: Una curiosità, tu ti sei iscritto a questo corso perché volevi veramente ballare o volevi rimorchiare? Sinceramente.
2: Allora, sinceramente te lo dico, guarda, mi ero separato dalla prima moglie, mi sono iscritto a questo corso di salsa perché consigliato da un mio amico e lì ne ho ritrovata un'altra di moglie.
1: Ma ti sei messo insieme all'istruttrice, neanche hai trovato qualcuno, ti sei direttamente catapultato su di lei.
0: Punta in alto, capito? Direttamente da lei.
1: E siete sposati, esatto. E avete anche un figlio.
0: Che bello.
2: Esatto.
1: Stupendo.
2: Esatto.
0: Senti, è vera questa cosa? La confermi che ci si connette come se fosse un'unica testa poi quando si balla?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Vediamo. E poi è proprio ogni tanto facciamo, non facciamo gare ma facciamo degli spettacoli in qualche locale e questo ci unisce ancora di più.
1: Che bello. Allora, io leggevo che tra le danze soprattutto in coppia più sensuali c'è la lambada, ragazzi.
0: La lambada,
1: la lambada numero uno.
0: Lambada, sai ballare uno. Ma te la sai ballare la lambada?
2: Cambia discorso. Lambada proprio no, però.
1: È perché la salsa è un'altra cosa. Oppure attenzione, c'è anche un altro ballo molto sensuale che sta spopolando adesso, che è il kizomba.
0: Kizomba lo sai fare, il kizomba?
1: In coppia.
2: Kizomba di
1: da dove zompo, che cosa zompo? È un abbraccio molto stretto, movimenti lenti, morbidi, insomma è una cosa molto sensuale.
0: Chi zompa
1: non piglia pesce.
0: Per quest'estate, signori, chi zompa. Oh, come si chiama tua moglie, Matteo?
2: Valentina.
0: Di a Valentina che deve imparare il kizomba perché poi lo deve insegnare, eh?
2: Va bene,
0: non rimaniamo indietro, soltanto salsa e merenghe. C'è il kizomba. Matteo, mi raccomando.
1: Ciao Matteo, noi ciao, ti salutiamo. Un abbraccio.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao.
0: L'alba dei pazzi viventi
3: su RDS.

0: ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: messing with another man. Che poesia questa. When I Was Your Man, Bruno Mars su RDS. Guardando il video sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è l'RDS Social TV, la prima cosa che mi è venuta in mente è: ma questo quanto ci mette ad asciugare i capelli?
1: Bruno Mars, beh, abbastanza, devo dire, c'è un bel cespuglietto. Sì, sono tutti suoi, l'ho visto dal vivo. Sì, grazie all'RDS World Tour a Berlino, e sono tutti i capelli suoi.
0: Beato lui.
1: Lavarli, insomma, bisogna anche lavarli non spessissimo, si dice di solito, no? I capelli.
0: Seguito i vecchi detti di una volta, dicevo non bisogna lavare, a un certo punto li lavavo anche senza shampoo.
1: Sì, con lo shampoo secco.
0: Con lo shampoo secco. Vabbè, facciamo un'indagine, dai. Quante volte a settimana lavate i capelli? Se non ne avete, quante volte lavate la testa?
1: Perché si lava la testa nonostante certo uno non abbia i capelli.
0: Io sto facendo i tutorial su YouTube, perché da qui a poco credo che mi servirà. Quindi
1: facciamo un sondaggio, perché c'è una notizia sui capelli interessante.
0: Dai, 388-22-388-22.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Viaggia con RDS Gattinoni Travel. Non perdere oggi l'appuntamento alle 13.59 con i 100 secondi di Alessandro Marras e i suoi suggerimenti per chi cerca destinazioni da sogno in Italia e nel mondo. Su gattinonitravel.it scegli l'esperienza da vivere per la prossima estate, tra mare e spiagge da favola, il relax e la bellezza della montagna, o un tour all'insegna dell'avventura e alla scoperta di luoghi autentici. Con Gattinoni Travel viaggiare fa bene. Non rinunciare alle tue vacanze, ma vivile con un partner sicuro e affidabile.
5: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
0: Andiamo subito in redazione, c'è Roberta Fiore. Ciao Roberta, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno a Lupi, Roberta Lupi.
6: Elezioni amministrative, tra meno di 20 minuti riapriranno i seggi. Si vota in oltre 740 comuni con un capoluogo di regione, Venezia. Alle 23 della domenica affluenza al 46,31%, dato in calo rispetto alla tornata precedente. Un gruppo di attivisti pro-Pal che cercava di raggiungere Gaza via terra, bloccato a Sirte in Libia. Tra i fermati due italiani, si attiva la Farnesina. Slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta chiuso. E terminato a Trento il Festival dell'Economia col presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che ha chiesto unità dell'UE contro l'espansione della Cina e manifestato la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz.
7: Speriamo che comunque si riesca a trovare una soluzione ad Hormuz, perché per noi ovviamente il capitolo energia è uno dei capitoli prioritari, soprattutto pensando al fatto che noi, come europeista convinta, ci serve un mercato unico europeo dell'energia. Fino a quando questo non ci sarà, è ovvio che sarà molto difficile per l'Italia riuscire a raggiungere gli standard di alcuni paesi che stanno andando molto meglio. La Spagna sta facendo un PIL molto alto, soprattutto grazie anche al costo dell'energia, che è quasi 3 volte in meno confronto a quello dell'Italia.
6: Sport e Formula 1, a Kimi Antonelli su Mercedes il Gran Premio del Canada davanti al ferrarista Hamilton, e a Verstappen su Red Bull. Calcio in Champions League, Roma e Como, Milan e Juventus in Europa League, in terapia intensiva il tifoso ferito alla testa prima del derby di Torino, partita iniziata con molto ritardo. Salvo il Lecce, in Villa Cremonese Antonio Conte lascia il Napoli. Questa è RDS.
1: Grazie mille Roberta Lupi in redazione RDS. Capelli, quante volte lavarli? No, perché adesso c'è la diatriba, eh.
0: Beh sì, una volta si diceva: ah, non lavati poco. Vabbè, dai, ne parliamo fra un attimo.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Dalle 5

0: voce, Reggaeton Man, Human su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno,
1: buongiorno
0: amici.
1: Buongiorno amici.
0: Mella, sai quanti si stanno facendo la doccia adesso prima di uscire, andare a lavoro? E che fai? Ti metti la cuffietta?
1: Beh, c'è anche chi si mette la cuffietta perché non ha tempo per asciugarsi, certo, i capelli, perché voi uomini, certo, siete fortunati, due, sì, secondi, ma noi donne, yeah, insomma, abbiamo capelli di lunghezza media, ma anche il carré in sé,
0: sì,
1: va,
0: sì,
1: curato, devi fonare, no no, non il pane, ma proprio il carré alla Raffaella Carrà, cioè,
0: certo,
1: anche se è un taglio corto, noi dobbiamo comunque fonarci con la spazzola.
0: Però io sento
1: spazzola,
0: mia moglie che dice: mia figlia, non devi lavare troppo spesso che fa male. E no, qui si sbaglia, signori,
1: è una diceria,
0: le cose sono cambiate, vedi oggi quante novità, quante
1: bisogna
0: novità
1: lavarsi
0: oggi.
1: I capelli almeno 4-5 volte alla settimana, sì, per rinforzare il cuoio capelluto,
0: esatto.
1: Oh, sembra banale, ma è una notizia del Messaggero,
0: no,
1: amici?
0: No, esatto, citiamo anche le fonti addirittura. Ma abbiamo fatto un giro d'Italia per capire un po' effettivamente, soprattutto le donne, ogni quanto vi lavate i capelli.
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: Io lavo i capelli tutti i giorni. Mi dispiace, ma non riesco a fare la doccia senza lavare i capelli.
1: Ci sta, è una roba,
0: sì,
1: psicologica, anche per me.
0: In doccia, sì,
1: sì.
0: Cioè, se mettere la cuffietta, mi è capitato un paio di volte, ti dà la sensazione di sporco, come se si creasse la condensa dentro,
1: sì,
0: la testa, cioè tu ti lavi il resto, ma poi quello è zozzissimo, non mi piace. Poi.
3: Ciao, Giulia da Verona. Beh, i capelli tocca lavarli tutti i giorni, perché lavoro in una scrofaia e quindi quando esco puzzano proprio di maiale. E
1: invece
3: tocca lavarli.
1: Ci sta,
0: è una scrofaia. Scusa,
1: no, effettivamente.
0: E tanto mi dà tanto. No, capisco, ci sono alcuni lavori dove è difficile. Allora, ci sta.
1: Cioè, soltanto maiali donne, praticamente.
0: Eh sì. Allora, strategie per non far vedere che hai i capelli sporchi. Melania.
1: Addirittura.
0: Sì.
1: Vai.
0: Trucco numero uno: non schiacciarli mai. Capito? Non ci passare le mani, ok?
1: Non passare le mani oppure non pettinarli.
0: Perché sono le appiccichi. Tu hai una riga e mezzo, tipo di lato.
1: Io ho una rosa sulla frangetta, quindi i capelli cadono a sinistra.
0: Devi cambiare, spostala un po' più a destra, perché lì metti un po' di movimento, altrimenti quella riga lì vecchia, che è sempre la stessa, vedi tutto.
1: Ho capito,
0: cioè,
1: okay. Quindi c'è il movimento,
0: c'è
1: anche
0: il movimento.
1: Sì.
0: Poi vediamo un po' il phon, dai una botta di phon.
1: Io sempre,
0: perché ti elettrizza un po'.
1: Io do botte di phon dappertutto, perché il phon mi piace, una coccola che mi faccio.
0: C'è una cosa che adesso guarderò, le donne che hanno la coda tirata, che a me piace tantissimo.
1: La coda di cavallo.
0: La coda di cavallo, che i capelli davanti sono schiacciatissimi.
1: Sì.
0: Spesso le donne lo fanno quando hanno i capelli sporchi.
1: Beh, certo.
0: Invece a me dà un'aria elegante, a me piace quella cosa là.
1: Ragazzi, chi ha la coda di cavallo perché non è riuscito a lavarsi i capelli, ci sta. Ma poi è anche più pratica.
0: E poi alle ultime, se proprio non, mettete gli occhiali da sole in testa.
1: È tutte cose che io faccio. Molto bene. Eh sì, perché ti fa funzione cerchietto.
0: Ecco, ma adesso sai che lavare i capelli fa bene.
1: E quindi facciamolo più spesso.
0: Esatto, per il bene di tutti.
4: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Swift, Elizabeth Taylor su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno Mick e buongiorno amici.
1: Buongiorno amici, lunedì è andato, quindi dai, la settimana è partita alla grande. Benissimo, rinnoviamo l'appuntamento domani a partire dalle 5 con l'alba dei pazzi viventi.
0: Sì, belli con i capelli lavati, perché adesso lo sapete, ogni giorno si possono lavare i capelli, fa bene.
1: Sdoganata questa cosa.
0: Grazie a tutte voi, a tutti voi, domani mattina alle 5, belli puntuali e svegli, eh.
1: Grazie
0: ciao,
1: Beppe, ciao.
0: Grazie Melania, ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi. La trasmissione più bella del mondo. Buongiorno Beppe e Melania.
1: Buongiorno. Subito in redazione RDS ancora con Roberta Lupi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Le news, sentiamo.
3: Lo sport in primo piano, Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes, vince il Gran Premio del Canada, secondo il ferrarista Hamilton, terzo Verstappen su Red Bull, Leclerc è quarto. Calcio, finito il campionato di Serie A con gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus vanno in Europa League. A Torino il derby iniziato in ritardo, negli scontri pre-partita un tifoso è finito in ospedale in terapia intensiva dopo un'operazione alla testa. Salvo il Lecce, va in Villa Cremonese, ufficiale Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, Milano, quindicesima tappa al norvegese Lavik, maglia rosa al danese Vingegaard. Tennis, Open di Francia, al secondo turno Cina e Sonego eliminati Bellucci e Labronzetti. Oggi in campo Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, nel pomeriggio il derby azzurro Cobolli-Pellegrino. Le altre notizie, tra qualche istante riapriranno i seggi per le elezioni amministrative in 746 comuni, affluenza al 46,31%, in calo rispetto alla tornata precedente. L'Ucraina chiede la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU dopo il massiccio raid russo con missili e droni su Kiev. Ci sono vittime e feriti. Medio Oriente slitta la firma dell'accordo Iran-Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz resta chiuso. Un gruppo di attivisti pro-PAL che cercava di raggiungere Gaza via terra bloccato a Sirte in Libia. Tra i fermati due italiani, si attiva la Farnesina. Sole su gran parte del paese. Allerta gialla idrogeologica in Sicilia per oggi. Le previsioni del tempo con Trebimeteo.
4: Ci attende un lunedì tipicamente estivo sul nostro territorio, infatti l'anticiclone di matrice subtropicale regalerà tempo stabile inizialmente assolato sul territorio, solo nel corso del pomeriggio avremo della variabilità nelle aree interne della Sicilia. Dunque sì, tanto sole ma anche caldo anomalo su buona parte dell'Italia, specie al centro-nord dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno altrove. Stessa situazione nella giornata di martedì. Dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Questa è RDS.
5: Amore, tesoro, svegliati!
6: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
5: Dai, forza!
6: Sì, però mettimi tutti pazzi.
5: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Io sono un tenore.
4: Bravo. Sì. Allora, io sto andando a lavorare, ma non sono d'accordo. No. Avrei preferito restare a casa e guardarvi in televisione.
1: Sì. Non sono
4: buongiorno, pazzolini del mio cuore.
5: Non è male ci sono che... tutti pazzi, chi si assato non si sa. E Rossella e Ciccio Baz, ora sono disoccupati.
1: Ecco qua. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi piace questa cosa che non sono d'accordo. Cioè, potete dirlo ai vostri datori
0: contro,
1: di lavoro.
0: Certo.
1: Guarda, io vengo, faccio quello che mi dice,
0: certo,
1: però io non sono d'accordo.
0: Chiaro, chiaro, chiaro.
2: Amici, metto un attimo il cappuccetto al microfono, attenzione. Ecco. Scusate.
0: Sì.
2: Ah, bene, ho messo
1: momento ASMR. Molto
2: facciamolo
1: bene.
2: In diretta a questo punto. Ecco. Come state?
1: Qualcuno
2: buon lunedì.
1: Campionato.
0: Tutto bene.

0: Bene, grazie, tutto a posto.
1: Facciamo i complimenti a Kimi Antonelli.
0: Bravo.
1: Quattro
0: li ha vinti di quarto, il quarto di fila.
1: Incredibile, il quarto di fila di
2: campionato. E poi c'è una gioia a profusione in regia oggi, gente che fa la ruota.
0: Certo.
1: Perché c'è la Champions per Roma.
2: Ci aveva già pronto anche
1: Como, Inter, e me ne manca una.
2: Napoli. Molto bene. Amici.
1: Vabbè, ci spiace un po', per qualcosa è andato storto per la Juve, per il Milan.
2: Forse? No, di più, cioè Milan era sempre secondo.
1: Ma infatti è successo qualcosa. Le energie,
2: attenzione.
1: Sì, perché a volte è solo un insieme di energie che partono.
2: Nessuno,
1: capito?
2: Però, nelle conferenze stampa ha nominato le energie. Mi sembra
0: adesso tutti sereni, tranquilli. Il futuro del Milan è basato su
1: le energie. È quello che ti porta ad andare avanti. Complimenti,
2: allora, potete
1: anche
2: andare da delle maghe, magari.
0: E a zittirle con la parola energie.
1: Anche a chi ha combattuto, anche se poi non è che cambiava molto, tipo il Verona ha fatta sudare la partita alla Roma.
2: È importante sudare la maglia, certo.
0: Sì, per la nuova candidata per la Federcalcio non c'è Malagò, non c'è Abete, ci sarà Rossella Brescia.
1: Ma scusa, voi scherzate?
2: Sì,
0: andiamo ai mondiali.

0: Le 7.07, tutti pazzi per RDS, aumenta la temperatura d'estate, ogni tanto ci sono anche degli amori estivi, dei ricordi passati, qualche ex, come dire, è stata tra virgolette seppellita, ma che
1: ormai... ma quel sapore di sale poi torna,
2: perché quando magari uno ha bisogno dice sai devo andare in quella città, mi ricordo che avevo un fidanzato, li chiama
0: se
1: avete delle compagne che ancora lamentano però tu sei stato con quella, facciamola tornare dal passato quella e vediamo che cosa succede, la archiviamo. Ma sì, dobbiamo risolverle le cose.
3: Volevo fare uno scherzo alla mia ragazza che è poco gelosa. Tra l'altro io la chiamo Gnagnarella.
4: Ex Foxo, il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
1: Ma speriamo.
5: Pronto?
6: Ah, pronto? Ciao Marina, sono Noemi, l'ex di Luca.
5: Quindi?
6: Scusami, io ti ho chiamato perché c'è un piccolo problema. Siccome devo venire ad Ostia perché faccio l'animatrice, ho continuato poi in questo lavoro. Noi ci eravamo conosciuti ad Ischia, non so se lo sai, con Luca.
5: Sì.
6: Niente,
1: se lo ricorda.
6: Siamo rimasti poi in contatto anche con Grazia, sua mamma. Allora, siccome devo venire ad Ostia per non spendere i soldi, Grazia mi aveva detto se potevo andare, cioè magari dormivo sul divano letto da lei, però so che abita pure Luca a casa. A te darebbe fastidio se io ci andassi?
5: Assolutamente sì. Se parlo io me ne parlo con Luca, poi vediamo.
6: Basta che non ti sei arrabbiata, io sto tranquilla.
0: Parla con Luca.
6: Perché veramente.
5: No, ma non è problema, è che non capisco perché non te devi trovare un bed and breakfast e devi andare a dormire a casa di Luca. Io questa cosa non riesco a concepire.
6: Va bene, poi porto anche la cagnolina, cioè veramente sarei.
5: Ma casa di Luca con la cagnolina, mia madre non vuole.
6: È un chihuahua piccolo, gnagnarella mia, cioè un chihuahua piccolino, non c'è, non credo che dia fastidio. Vabbè, se no magari quello gnagnarella la lascio, non lo so.
5: Vabbè, mo ci parlo io con Luca, tranquilla.
6: Ah, va bene, allora ti richiamo, poi mi fai sapere, va bene, grazie, ciao.
3: Omo? Ma senti un po', ma ti ha chiamato qualcuno?
5: Tanto lo sai chi mi ha chiamato, che vuole?
3: Ma perché l'ha chiamato Noemi?
5: Ma perché sei tanto preoccupato? Non ho capito, perché sei tanto preoccupato?
3: Ti avevo detto di non chiamarti, perché comunque volevo parlarne.
5: Senti, voi se vi siete sentiti? Dimmi una cosa, ma ti pare normale e rispettoso che una ex tua ragazza viene a dormire a casa tua 3 giorni?
3: Vabbè, ma dove la mandavo? Ma cioè, ma ha chiesto per favore.
5: Glielo trovo io un bed and breakfast, a casa tua non ci deve mettere piede, pure i corcani deve venire.
3: Il cane.
5: Come si chiama il cane?
3: Come si chiama?
5: Gnagnarella.
3: Ma sarà una coincidenza, no?
5: Sì, ma posso dire, a me me ne frega un c***o del cane, né di lei.
3: Ma lo sai che io amo soltanto a Teresa,
5: non tranquilla, no? È una questione di principio, a casa tua non ci mette piede nessuno.
3: Bravo,
5: no,
3: calma,
5: perché non esiste proprio, tu mi devi fare manco telefonata a sta strozza.
1: No!
5: O di te.
3: Non è detto che lei ti chiamasse a te, io non gli ho detto nulla, ha fatto tutta la sola.
5: Dove stai che c'è il numero mio, sta tra?
3: Non troppo esagerata, però stai calma, oh, mamma mia, addirittura. Manca la conosci?
5: Sì, ma che la voglio vedere, infatti.
3: Vabbè, ma come fosse una sorella questa?
0: La sorella?
5: Sì, sì, certo. Sì, mo mi chiama un mio ex, lo faccio venire a casa. Va bene.
6: Ciao, Marina.
5: Se siete, va bene.
6: Me la passi? Ciao, Marina, io sto già.
1: Pensa!
5: Ma stai tu.
1: È uno scherzo. Siamo noi di tutti pazzi per RDS.
5: Ma
1: tu sei stupenda, Marina.
5: Ma vaffanculo.
1: Ciao Marina.
3: Ciao
1: Luca. Ciao gnagnarella tua.
3: Gnagnarella mia.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, parliamo di Enzo Ricci, che è l'ex patron di Tre Marie.
1: Fisca, la pasticceria.
0: È la pasticceria, buona. Esatto, che ha praticamente, compirà 91 anni se non li ha, sì, già fatti, mm-hmm, e ha pensato bene di non aspettare il testamento per, no, fare i suoi, insomma, dare la sua eredità.
2: Sì. Ma ha già distribuito.
0: Ha già distribuito, e uno dice vabbè, buono.
2: Certo, come, sì, in vita, beh.
0: Cioè, però ha distribuito il suo patrimonio totale e anche colossale, direi, a suo nipote Alessandro. Oltre 400 milioni di euro tra immobili, partecipazioni societarie e liquidità ad Alessandro.
2: Tutto ad Alessandro.
3: Tutti gli altri parenti
0: hanno, vabbè, tirato giù tre Gesù.
1: Tre citazioni, certo.
4: Dalle 7 alle 10 tutto

0: Le 7:19 del 25 maggio 2045, in un futuro distopico, l'intelligenza artificiale si è impadronita di alcuni personaggi famosi e ha rubato i testi delle canzoni e li ha interpretati.
1: Ma senza arrivare al 2045, nel 2026, Justin Bieber dice che gli alieni vivono con noi. Comunque il gioco è questo, l'impostore è proprio questo. Noi vi facciamo sentire una clippina dove c'è qualcuno, l'intelligenza artificiale evidentemente, che si è impossessata di un personaggio famoso. Ecco, allora vogliamo giocare, si vince una bella RDS bag.
2: Dovrete riuscire a capire chi è il personaggio famoso, il testo ovviamente e l'autore della canzone. 388-22 vi aspettiamo, giochiamo all'impostore.
3: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
4: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: La bella stagione chiama, Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Mamma! Giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
14: I polaretti! Io arancia, tu fragola?
13: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta!
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola.
19: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70€. Scopri le offerte su penny.it.
20: Basta un penny.
21: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS.
22: Tutti pazzi per RDS.
23: Anche al 265 del digitale terrestre.

0: Eccoci qua, amici tutti pazzi per RDS. È arrivato il momento dell'impostore. Quanti impostori abbiamo? Due che giocano con noi.
1: Sì, partiamo da Raffaele. Buongiorno.
2: No. Buongiorno. Buongiorno.
0: Ti sento un impostore.
2: Raffaele di Foggia dovrà andare a scoprire l'impostore. Eccoci qua.
1: Che fai di bello nella vita?
3: Sono un intrattenitore, faccio matrimoni.
1: Perfetto,
3: intanto...
1: allora il gallo ti viene benissimo. Prova a farlo.
0: Cosa c'entra?
3: Chichirichi.
1: Un po' di energia.
0: Se gli hai detto così, quello stava che io faccio intrattenitore. Vabbè,
1: ma
0: fai il gallo.
1: No,
2: il
1: ma
2: suo
1: scherzo,
2: momento nel matrimonio è fare il gallo. Ma scherzi, magari farà uno spettacolo strepitoso.
1: Passiamo a Graziella. Buongiorno, cara.
4: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Da Termini Merese?
4: Sì, da Termini.
1: Ok,
4: sì.
1: Sai che ci devi fare il cane tu,
2: il cane.
1: Invece?
4: Va bene.
0: Che entusiasmo, vedi?
1: Andrai a lavorare con Raffi.
0: Allora adesso mi facciamo.
4: Sono una casalinga.
1: Va bene, orgogliosamente, brava.
0: Adesso vi facciamo sentire il nostro impostore che ha interpretato una canzone. Voi dovrete indovinare: mezzo punto per l'impostore, mezzo punto per la canzone e mezzo punto per il cantante.
2: Okay,
0: potete
2: massimo...
0: interrompere appena sapete.
2: Massima concentrazione, partiamo.
5: Attenzione, c'è il colpo di scena. Un ragazzo.

0: una ragazza, la sai? La sai? Le labbra sul
1: chiacchiericchio.
2: Lui subito, vai Raffaele. Raffaele.
3: Ah. Allora,
1: l'impostore chi ragazzo... è?
3: Allora, l'impostore non lo so, però okay. so il canto. Allora, un ragazzo e una ragazza dei Colors.
2: Dei okay. Colors.
1: Quindi
2: okay.
1: mezzo punto e mezzo punto per te, perché hai indovinato un punto, esatto. Andiamo avanti, altra clip.
4: Attenzione, ma lei lei mi dica la verità. Com'è che era? Più bella cosa non c'è, ma ne è sicuro?
1: Però anche Graziella era. Chi era dei due, regia?
5: Sempre Chicchirichi.
1: Ah. Chicchirichi, quindi Raffaele, vai.
5: Raffaele.
3: Ero se Ramazzotti più bella cosa, però non l'impostore non
5: possiamo. L'impostore non ti piacciono.
1: L'impostore non. Vuoi dirlo mezzo tu, punto, Graziella?
6: No, no, mi sa. Ero concentrata sulla canzone.
2: Sulla canzone.
1: Va bene, mezzo punto e mezzo punto, ancora un punto per Raffaele. Facciamo la terza.
2: Terza
1: dai.
2: Possibilità.
7: Ebbene sì, signori miei, certi sguardi e guardate un po' qua, certe stanze vuote. Ma che allegria, questo vuoto abissale. Insomma, ci siamo persi per strada.
1: E l'impostore chi è?
6: No, guarda, mi sono concentrata sulla
5: tutti
6: canzone.
5: La canzone. Okay. Qual è il titolo della canzone?
6: È abissale.
2: Abissale.
1: Tananai, vuoi dirlo tu, Raffaele? Chi è l'impostore?
3: No, non mi piace l'impostore.
1: È Lilli Gruber.
5: Mentre gli altri erano Enrico Papi e Valerio Staffelli.
1: Nelle altre manche.
5: Va bene, allora direi che ha vinto Raffaele con un
1: mi pare
5: con due
1: proprio
5: punti.
1: Di sì.
5: Ha vinto una bella RDS bag.
1: Che è?
3: Okay.
1: Ok,
3: no, va bene, sono
5: entusiasmo.
2: Ci date la possibilità di ratificare il risultato?
1: Allora, tutto a posto, Graziella, arriva una nostra RDS, arriva un nostro gadget e
3: grazie.
1: Noi vi diamo un bacio grande. Buona giornata,
3: grazie,
1: amici.
3: Ragazzi,
2: buongiorno. Baci.
6: È stato un piacere.
2: Altrettanto.
3: Me,
2: ciao Graziella. Ciao.
8: Se cerchi compagnia, musica e buon umore, sei nel posto giusto.
9: Tutti pazzi per RDS, ti aspetta ogni giorno dalle 7 alle 10.

0: Pezzi per RDS, cari amici, parliamo di Mick Jagger, che è nel nuovo film di Alice Rohrwacher ed è girato a Stromboli, quindi voglio dire un'isola tutta bella, selvaggia, rimasta veramente così, è bellissima Stromboli. Però hanno pensato bene di fare una festa, cioè di cantare a squarciagola, poi certo, canta Mick Jagger.
1: Se c'è Mick Jagger non facciamo la festa, ma scherzi.
0: Ma scusa, che fai? Falla la festa, si sono lamentati e quindi infastiditi dalla musica proveniente da questo party, anche una voce bellissima, un'energia bellissima di Mick Jagger, comunque si sono lamentati e
2: la
0: sono
2: porta
0: arrivati
2: lui.
0: I militari appunto
2: ha aperto la porta lui quando sono arrivati.
0: I don't know, questo non lo so sinceramente.
1: Sono arrivati i carabinieri e hanno interrotto la festa.
0: Era intorno alle mezzanotte, insomma, giù di lì, capito? E quindi i residenti della zona si sono arrabbiati.
1: Al di là della situazione di Stromboli, Mick Jagger, a voi è mai successo, magari quando eravate giovani, o magari avete interrotto voi la festa, magari
0: perché
1: qualcuno
0: stava facendo troppo casino.
1: È arrivato quello del piano di sopra.

0: Allora, ha tirato le secchiate d'acqua?
1: Io e i miei vicini studenti americani l'anno scorso.
2: Ah, come no? Certo.
1: La quarta volta che di martedì alle 4 del mattino. No, sono andato una volta e gli ho detto scusate, vi capisco, però. Alla seconda volta, di martedì alle 3 di notte, alla terza volta. Guardate che chiamo la polizia, I promise. E lei ha promesso
2: e l'ha chiamata.
1: Sì, sì,
2: l'ho chiamata.
0: Il crumiro.
2: Mamma mia.
1: Ma io della mattina ci ho svegliato alle 6, cioè, alle 4 del mattino per le feste.
2: Ma potevi unirti alla festa a sto punto?
0: Allora,
2: no?
0: Avete avuto feste interrotte o siete stati la causa dell'interruzione come buzz di una festa per cui siete andati col manico della scopa direttamente
2: diteci
0: a protestare?
2: Diteci tutto con messaggi vocali al 388-22 388-22.
3: RDS Dream, guarda, sogna, vinci.
4: Saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Siamo quelli della sera di RDS.
5: Ah, la sera, che bella la sera. È fatta per rilassarsi, per sognare e da ora anche viaggiare.
4: E allora guarda l'RDS Social TV sul 265 del digitale terrestre a partire dalle 19. Ogni sera metteremo in paio un set di valigie e una volta a settimana regaleremo un viaggio di 5 giorni per due persone al Cairo, comprensivo di voli, hotel, transfer ed esperienze alla scoperta della città e delle sue meraviglie.
5: Per vincere ti basterà rispondere alla domanda riferita all'immagine e mandare un messaggio al 392-999-2000. RDS Dream, 100% grandi viaggi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
4: Info e regolamento su rds.it.
6: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Polaretti Landia, riscopriamo l'allegria, tutto qui.
9: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
10: I polaretti, io arancia, tu fragola.
8: Per gustare la magia devi fare polaretti.
10: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta. Polaretti.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
14: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
15: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
16: Deposito Super Smart Premium.
15: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
22: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
23: E di vincere, Antonella!
24: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
24: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
25: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: le 7:47, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz a Stromboli, in un'isola deserta, in un momento addirittura fuori stagione, c'era una splendida festa con Mick Jagger. Sono arrivati i carabinieri e hanno detto:
1: sì,
0: silenzio!
1: Ma vogliamo smettere con questa tarantella?
2: Allora, perché allora i residenti della zona si sono arrabbiati.
0: Mick Jagger ha detto: se vuoi ti faccio tre canzoni al volo, e invece no.
2: Ti lancio

0: un urletto e via.
1: Hai capito? No, no.
0: E invece no, quando vi siete trovati in queste situazioni?
2: Ciao a tutti pazzi, noi quinta superiore, gita Praga, serata in birreria, finita con il proprietario che ci presta la chitarra e noi che cantiamo a squarciagola, e sono venuti a richiamarci, siamo usciti e ci siamo trovati la polizia locale perché i vicini si erano lamentati della confusione.
1: La polizia è cieca, capito?
0: Vedi, senza avvisare neanche.
1: Ecco, fa così.
3: Avevo un vicino di origini cubane che amano sempre fare feste proprio nella loro indole. Peccato che iniziava alle 9 del mattino e finiva alle 4 di notte con la musica talmente alta che io in casa non riuscivo neanche a parlare. Sì. E una sera gli ho chiamato i carabinieri. Poi i carabinieri che sono andati fuori di casa, gli hanno suonato, gli hanno puntato la torcia, urlavano e loro minimamente non li hanno cagati di
1: strumento. No, ma la festa.
0: Non è che era una scuola di danza, una scuola di salsa.
1: Che
0: perché dalle 9 al mattino mi sembra strano.
1: Oh là là.
4: Io lavoro in polizia e tantissimi anni fa ero di volante. La notte d'estate una signora chiama al 113 perché dei ragazzi, tipo era l'una di notte, giocavano a pallone in un giardino qui del centro della città. Arriviamo sul posto, in effetti constatiamo che i ragazzi giocavano e nulla, ci siamo messi a giocare anche noi con loro e poi a un certo punto abbiamo interrotto.
0: ma che bravi direi. Al telefono chi c'è? Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno!
0: Chi sei?
5: Buongiorno, ciao!
0: Ciao!
1: Il tuo nome?
5: Angelo e chiamo da Milano.
1: Ciao Angelo, raccontaci Angelo.
5: Allora, le 11 di sera, l'ultimo dell'anno, forse anche prima, sono passati 20 anni e qualcosa mi dimentico. E a un certo punto sentiamo suonare la porta, apriamo, apre mio fratello e praticamente il vicino, quello di sopra, abbastanza arrabbiato anche, ci chiedeva con aria minacciosa di smettere di far casino perché loro dovevano riposare.
1: La notte di Capodanno.
5: Capodanno.
1: Ma erano cinesi, facevano un altro Capodanno?
0: Può essere. Ma scusa, ma tu gli hai detto, scusi, forse ha dimenticato che è Capodanno?
5: Era sottinteso, era evidente. Cioè,
1: E com'è andata? Vi siete ammutoliti? Avete fatto la tombola? Che avete fatto?
5: No, non ci siamo ammutoliti, abbiamo un po' abbassato i toni, ma poi tutti.
0: Ma io avrei chiamato i carabinieri per dire a questi: guarda che Capodanno!
1: Aiutateci a festeggiare!
0: Scusate, noi dobbiamo festeggiare.
5: No, la cosa che ci faceva strano è che comunque era in famiglia, i miei genitori, i genitori della moglie, mio fratello, i fratelli, le sorelle, cioè non si faceva questo gran casino, eppure dava un fastidio. Loro dovevano dormire la notte di Capodanno. È incredibile, ma vero.
0: Vabbè, ma è bellissima questa cosa al contrario. Grazie infinite, grazie per questo racconto.
1: Scusate, ma è arrivato un messaggio.
6: Buzz, ma qui mi crolla un mito. Cioè, io della storia che hai raccontato pensavo che finisse con te, che facevi più festa di loro ancora. No.
0: Ma della tua festa,
1: quelli che hanno disturbato, ma vuole quello sempre volentieri, se non lo sveglia alle 6 volentieri.
0: Grazie infinite amici, ciao caro.
1: Ciao.
7: È scientificamente provato, ridere fa bene.
8: Comincia dalle 7 alle 10 con gli scherzi di tutti pazzi per RDS
7: al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.

0: 7:55, il sole è sorto e gli uccellini cantano.
1: Sì, stamattina ne ho sentiti tanti, tra l'altro, mentre vi arrivavo qua. E tra l'altro a Porto Cesario è spuntato un nuovo uccello migratore. È la Monichella codirossa ed è l'avvistamento tra i più rari in tutta Europa.
0: Da dove viene?
2: E come è fatto? Come è fatto?
1: Allora, lo vedo, è
0: codirossa,
1: praticamente...
0: c'è la coda rossa.
1: No, non c'è niente di rosso, è nero con un
0: si chiama codirossa, ma non ha la coda rossa.
1: Con una ciuffessa bianca sulla testa.
2: Tipo un maggioglio,
0: ma
2: però
0: si poteva chiamare
1: sì,
0: rosso.
1: Al contrario.
0: Al esatto. Contrario, si poteva chiamare pettirosso, maggioglio, ciuffo bianco, no?
2: Certo,
0: codirosso.
1: Che bello, che bello. E vabbè, l'hanno avvistato vicino a Lecce, quindi a Porto Cesario, bellissimo. E pensate, è avvenuta così durante un ordinario monitoraggio dei ragazzi.
2: Siete mai stati vicino a persone che fanno bird watching?
1: No.
0: No, no.
2: Allora, una volta mi è capitato in riva a un fiume.
1: Un ornitologo.
0: Che
2: cioè, vai lì vicino. Tu...
1: Che?
0: Solo guarda.
2: Niente, era lì che guardava e lui. Non si poteva assolutamente parlare perché sennò adesso questo tipo
1: spaventavi
2: di...
1: Spaventavi gli uccelli.
2: Esatto,
1: certo.
2: Gli uccelli che sì.
1: Ma che bello.
2: No, bello un piffero. Bello un piffero.
1: Va
2: cioè.
1: Bene. Allora adesso migriamo in redazione subito,
0: esatto.
1: Ok?
0: Esatto, torniamo poi con calma.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
2: Eccoci con Robertina Lupi, buongiorno Roberta.
4: Buongiorno.
2: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie, grazie cara Roby.
4: Amministrative, riaperti da un'ora fino alle 15 i seggi, oltre 6 milioni chiamati al voto, al 46,31% l'affluenza alle 23 di domenica, in calo rispetto alla tornata precedente. Stati Uniti-Iran, accordo possibile già oggi, altrimenti risolveremo in altro modo, ha annunciato Marco Rubio da Nuova Delhi. Sul tavolo la riapertura dello stretto di Hormuz, il nucleare e la garanzia per Israele di potersi difendere, ha aggiunto il segretario di Stato americano. Supervisiona da un luogo segreto contattato tramite corriere Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana, lo riporta CBS News. Bloccato a Sirte in Libia un gruppo di attivisti pro-Pal che cercava di raggiungere Gaza via terra, tra i fermati due italiani, attivata la Farnesina. Rincari record dei carburanti non solo in Italia, sentiamo Paola Gubbiotti.
5: Al netto del taglio delle accise, il prezzo medio del gasolio è salito in 10 anni del 75,5% contro una media UE del 69,2%. La benzina costa il 38%

in più rispetto al 2016. Il Codacons ha analizzato i dati dell'ultimo rapporto della Commissione Europea. Gli aumenti maggiori in Lituania e Lettonia, a Malta prezzi quasi fermi, più 4,3% in 10 anni.

0: I verdetti della Serie A, Roma e Como in Champions League, Milan e Juventus in Europa League. Scontri prepartita nel derby di Torino, un tifoso è finito in terapia intensiva dopo un'operazione alla testa. Salvo il Lecce, in Villa Cremonese Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio del Canada, secondo il ferrarista Hamilton, terzo Verstappen su Red Bull, Leclerc quarto. Questa è RDS.
1: Amore, tesoro, svegliati!
2: No, a 5 minuti vuoi fandanna.
1: Dai, forza!
2: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
1: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: per RDS Rossella Cicciabuzz.
1: Amici, parliamo di vendite subito e di acquisti. Sì, perché in Grecia, a due passi dall'Italia, tra l'altro, sì, è in vendita l'isola di Makri.
2: Quanto costa?
1: Pensate, fino a poco tempo fa era valutata sugli 8 milioni di euro.
0: Lì ci sarebbe potuto fare un pensiero.
1: Adesso c'è una scontistica ultimamente. Pensate, costa meno di un bilocale, perché costa 247.000 euro.
2: Ora!
0: Tutta l'isola?
1: Sì, tutta l'isola. Te la puoi comprare.
2: Ma si può fare mutuo su un'isola?
1: Beh, penso di sì. Però credo che per i permessi non so chi tu a chi debba chiedere.
0: La faccia del direttore della banca, scusi, un mutuo, perché prendere un'isola.
2: Ma perché costa così poco?
1: Perché intanto ci puoi fare poco, nel senso che
2: devi costruire.
1: È molto spartana la vita che potresti fare, non puoi fare dei resort di lusso, non puoi fare grandi cose, perché è vicino ad un lago,
2: alla
1: foce del fiume.
2: Fogna e acqua ci sono, queste tre cose.
1: Beh, quelle le porti, cioè quelle si possono fare.
2: Ti porti una serie di bagni chimici. Certo che se l'isola è tua puoi andare
0: a
2: fare
0: il greco Zorba che ti metto con sei paracalocche.
2: Ma se uno si compra un'isola poi la deve anche difendere, tipo si deve fare l'esercito.
0: Non è che si attacca tutto,
1: infatti, ma perché devi
2: esagerare?
1: Vatti a fare un bagno nella tua isola e basta.
2: Anche io ci penso.
1: Però si usa questa cosa, si usa, cioè fare un regalo alla tua fidanzata, le regali un'isola.
0: Certo, col tubo della fogna.
2: Poi t'arrangi tu.
1: Bambini.
3: Ciao, sono Ginevra. Ciao. La mamma mi sta pettinando perché devo andare a scuola.
4: Ciao a tutti pazzi. Mi chiamo Ludovica e ho 8 anni. Sì. E stasera faccio la recita. Ciao.
5: Ciao, sei la Ciccio Pazzi. Sono Elena. È da tanto che non vi mando un messaggio. Vi mancate. Ciao.
2: Che tutte sono. Mandacene quanti vuoi.
1: Io mi ricordo quando mamma mi spazzolava, ma certe botte di spazzola. Beh, sbrigati, ma che è, so un cavallo, cioè.
0: Mi spazzolava.

0: eccoci qua, amiche. Sono il vostro Donatello di Bazzaloni. Italia, eccoci qua.
1: Ma buongiorno Donatello.
2: Buongiorno Donatello. Tu sei l'amico delle amiche, giusto?
1: Sì. Ma posso sei dire che poi uno quando fa shopping è sempre allegro. Certo. E poi se lo fai senza spendere soldi, sei ancora più allegro. Stiamo
0: è proprio la combo perfetta.
2: Certo, certo.
0: Capito? Shopping compulsivo senza sensi di colpa, perché tanto a pagare sarà sempre qualcuno che vi ama.
2: Certo.
0: Signore, trovate qualcuno che vi ami e che paghi per voi in questo caso.

0: sono Marica, chiamo da Padova e voglio fare uno scherzo a mio marito Nicola con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Salve, senta, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Marica perché sta effettuando un acquisto presso il nostro portale e siccome il conto è contestato per privacy dovevamo avvertire anche lei.
1: Adesso chiedo un attimino.
3: Chieda.
1: Mia moglie, vediamo se.
2: Allora, guardi, la signora è in linea qua con noi che stava perfezionando l'ordine. Mi collegate la signora?
0: Sì, pronto.
2: C'è in linea il signor Nicola qua che non sapeva della
1: cosa. Che succede?
0: Sì, no, che stavo guardando, c'erano delle
1: tutto
0: offerte.
1: A posto, tutto in regola allora.
0: Sì, c'erano delle belle offerte.
1: Okay, mi volevo accertare perché siccome è la prima volta che fanno una cosa del genere, quindi mi volevo capire se era una truffa o una
2: No. Aspetti un secondo che facciamo il recap.
1: Sì.
2: Allora, l'abbonamento è un abbonamento di 99 euro al mese per 48 mesi per avere i nostri sconti appunto per 48 mesi e l'acquisto di una borsa che costava 1500 per invece 1100 euro con lo sconto di questa mattina. Va bene?
1: Senti, ma scusa un attimo, poi chiudi un attimino e parliamo un attimo in privato perché io ho bisogno di capire bene, quindi ci devi richiamare.
2: La richiamiamo fra 5 minuti, allora va bene, grazie mille.
4: È un signore lui, eh?
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Quanto costa la borsa?
0: 1100 ha detto.
1: Sono 1299 sul conto. E che mi rende? Sono 100 euro.
0: Vabbè, ma non fa nulla, nel senso. Poi ci penseremo.
1: No, tu mi stai. No, non funziona così. Cioè, no, in poi scusa ci penseremo.
3: Ma ci penseremo.

0: Intanto facciamo col conto con intestato, poi ci penseremo.
1: Ci penseremo.
2: 100 euro dobbiamo mettere, tra un po' viene il mutuo, ma che dici?
0: Poi ci penseremo. Intanto fammelo togliere questo tizio, scusami,
2: cioè, non è una cosa pagata a rate, è una cosa presa che è messa subito lì. Se la puoi pagare a rate, a me non mi frega niente, cioè il discorso cambia.
0: E no, non la posso pagare a rate, perché sto facendo di sì, non fa attaccando di sì e poi vediamo.
3: Dai. Eccoci signora Marta, ha parlato col signor Nicola?
1: Sì.
3: Tutto a posto allora, procediamo con la spedizione?
0: Sì, procediamo.
3: Dai, perfetto. Senta, i soldi dell'abbonamento solitamente noi prendiamo i primi tre mesi. Così sono anticipati come caparra. Quindi saranno i 99 euro per i primi tre mesi e poi diventa 99 euro al mese per i prossimi 45 mesi. Sì. Va bene?
2: Che cos'è poi per 50 mesi? Ma che cos'è poi 50 mesi?
0: È l'abbonamento per anni per usufruire di questi sconti. Se non fai l'abbonamento non puoi avere questi sconti, quindi non puoi prendere le cose di Marta Griffate, se la vai a prendere in un negozio costa molto di più. Invece
2: c'è di fiducia questo negozio, ma io non capisco, io non me la sento, la verità.
3: Mamma mia, che braccino corto questo signore.
0: La differenza delle cose.
3: Signore c'ha veramente un braccino corto questo taccagno.
2: Proprio
3: taccagno questo signore.
2: Ma non sono taccagno, chi è questo animale qua?
3: Ancora lì.
2: Allora adesso no, è sicuro.
3: No, taccagno nel senso che insomma che si è attaccato.
2: Sì, adesso no è sicuro, quindi non esiste da parte mia.
3: E invece sì, perché sei in diretta a tutti i pazzi per RDS.
1: Buongiorno.
3: Era uno scherzo, Nicola.
1: Buongiorno.
3: Braccino corto.
2: Stavo già pensando di andare davanti alla chiesa per recuperare.
3: Senti, Nicola, vuol dire qualcosa a Marica?
2: Sì, ma vaffa.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:14, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, adesso un qualcosa che capita a tutti, speriamo mai a noi.
1: Beh, intanto partiamo dal sogno di giocare a Roland Garros.
0: E vabbè, cioè, questo è bellissimo,
1: prestigiosissimo.
0: Allora, arrivi lì, va bello, cioè.
1: Ok, c'era proprio un tennista francese, sì. Arthur Géard, sì. Stava giocando al primo turno contro Karen Khachanov. Mm-hmm. Ecco, e lui a un certo punto è stato costretto a fermarsi, è andato anche dal giudice di sedia, insomma, ha detto: "Scusa, io mi devo fermare". Ci abbiamo proprio tutta la
2: signora. Come mai che si è fermo?
1: Cosa ci va?
2: Non ho capito.
3: Scatta per andare in bagno. Non sono ancora accorto. Dice: "Non ce la faccio,
1: non ce la faccio.
3: Me la faccio addosso".
1: Me la fa, devo andare in
3: disenteria. Dice: "Sì, è data anche una pastiglia per provare a placare".
0: No.
3: Il problema
1: gliel'hanno data praticamente, no. Il giudice gli ha detto: "No, mi dispiace, finisci il game e poi vai, prenditi una, stringi i denti e anche qualcos'altro".
2: Se non ce la fai,
1: stringi anche l'altra
2: roba. Se non ce la fai, usa una pallina.
1: Ecco, vabbè, no.
0: E stoppala così. In the
4: morning. Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
5: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV. Yeah.

0: Ci state scrivendo per quanto riguarda il problema che ha avuto Arthur Gea in campo.
1: È
0: un incubo quando ti prende quella roba lì, è un incubo. Ma il fatto che, no, lo sapete perché ci sono i furbetti della toilette, mi sembra, perché ci sono delle regole ferre nel tennis.
1: No, sì, non puoi
2: perché fanno finta.
0: Il break toilet si chiama.
1: Bravissima. Beh, c'è una cosa bellissima da parte di Sinner che dice: qual è stata la differenza tra i primi set e i secondi? E lui in uno dei primi incontri proprio nell'esordio del grande tennis la differenza è stata che sono andato in bagno ridendo con quel suo splendido sorriso.
0: Sì, certo, cioè, ma era di Ubaldo la domanda? No.
1: Questa volta no.
0: Però perché sapete che con Ubaldo Scanagatta ci sono sempre
1: un bello
2: questo tipo di domande.
1: Certo.
0: Vabbè, intanto Sinner gioca domani e noi adesso abbiamo un momento fantastico, sì, che è Mr. Wolf, quello che vi può dare una mano, perché i nostri Mr. Wolf vi daranno soluzione ad un vostro problema.
2: Magari quel tennista poteva chiedere aiuto a noi.
1: Esatto, Mr. Wolf.
0: No?
2: Certo, con quel problema lì.
3: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
4: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
3: Bentornato, RDS Summer Festival.
4: Il 14 giugno a Genova.
3: 20 giugno Rimini.
4: 27 giugno Monopoli.
3: 4 luglio Iglesias.
4: Scopri come partecipare su rds.it.
3: RDS Summer Festival.
4: La più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
11: Polaretti Landia, riscopriamo l'allegria tutto qui.
12: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
13: I polaretti, io arancia, tu fragola.
14: Gustare la magia devi fare. Polaretti.
13: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta. Polaretti.
15: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da Unieuro.
1: Mamma, mi racconti una storia?
8: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
2: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Mamma, ancora 5 minuti. Wake
20: up. Vabbè, mi alzo, ma solo perché ci sono Rossella, Ciccio e Buzz. Tutti pazzi per

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E diventiamo oggi una squadra.
4: Diventiamo una squadra perché oggi cerchiamo chi ha questo problema. Magari vi devono diciamo affidare un bambino momentaneamente per qualche ora.
5: Il verbo giusto è appioppare.
4: No, non è appioppare. No, no.
3: Vabbè, insomma, cioè, sorella, fratello, che dicono da
4: cugino,
3: buon zio,
4: amica,
3: esatto.
4: Anche amico.
3: Per favore, potresti, io oggi ho un impegno molto importante, ho una visita medica, ho un incontro importante, potresti stare un po' con mio figlio.
5: Mi tieni questo diavolo della Tasmania, per piacere.
4: Ci sono dei bambini che sono Duracell, cioè che non si spengono mai, cioè stanno sempre super attivi, e quindi voi dovete farlo. Tra l'altro non è troppo facile dire vabbè ti do un iPad, ci giochi.
3: I bambini si annoiano, è la base fondamentale, perché hanno un'energia molto forte, e quando noi diciamo non ti preoccupare, quando hai bisogno chiedimelo, senza problemi.
5: È arrivato quel momento. Avete un fratello, una sorella, un amico che vi deve dare
4: in affidamento per qualche ora.
5: Anche una giornata, un weekend.
3: Avremmo bisogno proprio di questa persona, la persona a cui hanno chiesto gentilmente di passare delle ore con un piccolo.
4: Chi è
3: o
4: in
3: una
4: questa
3: piccola
4: situazione? Al 38822 38822, mandateci

0: mandarci dei bei messaggi vocali brevi, brevi amici, mi raccomando.
1: Dalle 7 alle 10 tutti pazzi per RDS.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Anche al 265 del digitale terrestre su RDS Social TV.
2: Tutti pazzi per RDS.
4: Would you dance if I asked you to dance?

0: 8:33, tutti pazzi per RDS, adesso tutti quanti siamo Mr. Wolf, perché lo schema è molto semplice. Quando hai bisogno di avere una mano, ti posso dare una mano con tuo figlio o tua figlia, quando hai bisogno,
1: sì,
0: senza problemi, ci mancherebbe, ma scherzi.
1: Va bene, però ci sono tanti bambini che sono belli frezzanti, scatenati, e quindi vedi tu che cosa fargli fare.
2: A volte uno solo, a volte sono tre, come nel caso della nostra amica.
1: Zia Claudia, buongiorno!
2: Zia Claudia.
3: Ciao,
2: Santa
3: ragazzi.
2: Zia Claudia!

0: di che hai avuto il terrore quando Rossella ha detto zia Claudia? Perché diventi zia Claudia quando? Che giorno della settimana?
1: Il venerdì alle, no, alle 21:30 di sera.
2: Spaccate.
1: Il venerdì.
2: Venerdì 21:30, sì. Quindi dalle 21:30 alle?
1: Alle 23:30, sì. Poi considera però che il padre, che in realtà è mio nipote il padre, no? Perché siamo un coetane, siamo coetane, no? Quindi lui arriva a casa e comunque stiamo lì, parliamo. Ma, e quindi la zia Claudia continua.
2: Al venerdì perché deve uscire? Cioè perché ti porta i bambini?
1: No, perché ha un fa degli straordinari al lavoro, quindi proprio il venerdì lui arriva. Ma sai cos'è più che altro? Sai, siamo come fratelli, no? Certo, quindi ogni volta, dai Peppe, quando hai bisogno? Lasciami i bambini.
3: Quanti anni hanno? Quanti anni hanno questi ragazzi?
0: Concentriamoci sulla ciurma.
1: Okay. 12 anni, c'è un maschietto di 12 anni, ci sono altre due femminucce, una di 5 e una di 4.
3: Ma che alle 21:30 saranno già molto stanchi sicuramente.
1: Ma no, quando vanno dalla zia Claudia, no, ma figurati se sono stanchi, allora, hanno già cenato e vogliono ricenare.
0: Ricenare. Claudia, dobbiamo formulare la tua richiesta di aiuto. Come per i nostri Mr. Wolf. Allora, cosa chiedi? Di trovare energia fisica, di trovare
2: cose da fare.
0: Si annoiano, anche distrazioni.
3: Anche far fare tutte e tre insieme, perché poi
0: sonniferi.
1: Ma no, guarda, ma io chiedo anche un'altra zia Claudia.
2: Va bene, loro. I nostri amici di Mr. Wolf ti daranno una mano. Cosa ti puoi inventare per fargli passare quelle due orette belle con te?
0: La
2: senza
0: parola
2: che ti
0: giusta
2: stressi.
0: È inventare, giustissimo. Cosa ti puoi inventare?
1: Brava,
0: okay.
1: Cosa mi posso inventare? Perfetto.
2: 388 22 388 22, Mr. Wolf al lavoro.

0: 8.39, amici e tutti pazzi per RDS. Quanti aiuti stanno arrivando per zia Claudia, che ha questi tre nipotini, che poi non sono, pronipoti, perché sono figli del.
1: Vabbè, comunque ce li ha tutti venerdì sera per due ore circa.
2: Cioè dalle...
3: E sembra poco.
2: Il venerdì uno dovrebbe crollare, invece no, loro arrivano da zia Claudia.
1: Belli scatenati.
2: E la frase è: che se deve inventare zia Claudia? Aiutiamola, Mr. Wolf.
4: Zia Claudia. La cosa migliore è la melatonina.
1: Ma no.
4: E si vola.
1: Però posso dire una cosa? Sì. C'era mia nonna che ci faceva l'infuso di papavero. Sì, era la papagna.
0: Era la papagna. Chissà cosa mi metteva dentro. Due dita di rum anche mi metteva.
2: Era la melatonina dei tempi.
1: La melatonina dei tempi, la papagna.
2: Vieni
1: sì.
2: Che ti dà la papagna e poi diventa altre cose. Vai.
5: Claudia, semplicissimo. Hai un imbarazzo della scelta. Cominci con le carte. Tutti sì. I giochi di carte che conosci, insegnali di fare il provare già. Sì. È passata la sera. Giochi in scatola.
2: Oh, tutti.
1: Giochi in scatola.
5: Calcio balilla.
2: Calcio balilla, buono.
1: Calcio balilla in casa.
5: Ma dagli un pallone, mandale di fuori.
0: Alle 9:30 di sera. Allora,
1: c'è quella carte. Di 4 anni che neanche arriva alle stecche, guarda, cioè, è un po' difficile.
6: Per fargli fare delle pulizie a casa tua.
2: Ma
1: bello!
6: Ciao, Carmen da Bologna.
1: Allora, no, perché prima poi va insegnato, Ciccio.
2: Non
1: invece
2: male,
1: no.
2: Ma tu arrivi venerdì sera, zia Claudia!
1: Tieni la pezza, a me!
0: Ci sono i fornelli che sono unti. Va.
2: Allora, avanti con l'inventiva. Aiutiamo zia Claudia.
1: A casa sua.
2: Esatto, Mr. Wolf. Sappiate che zia Claudia è lì e il venerdì sera arriveranno, anche venerdì prossimo, arriveranno i tre nipoti.
1: 3882238822, continuate così, amici.
7: Non solo musica. Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: Grandi successi.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
4: A Polarettilandia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
5: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
6: I Polaretti! Io arancia, tu fragola.
4: Gustare la magia devi fare.
6: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Lunedì 25 maggio, sono le 8:44, una nuova settimana, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
8: Ci attende un lunedì tipicamente estivo sul nostro territorio, infatti l'anticiclone di matrice subtropicale regalerà tempo stabile inizialmente assolato sul territorio, solo nel corso del pomeriggio avremo della variabilità nelle aree interne della Sicilia. Dunque sì, tanto sole ma anche caldo anomalo su buona parte dell'Italia, specie al centro-nord dove localmente si arriveranno a toccare anche i 34-35 gradi, qualche grado in meno altrove. Stessa situazione nella giornata di martedì. Dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
9: Latte versato, biscotti tuffati, radio accesa. Fare colazione con Rossella, Ciccio e Buzz è troppo divertente. Tutti pazzi per RDS.

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: Tutti pazzi per RDS, amici, stiamo aiutando la zia Claudia che, diciamo che ha questo problema, si deve inventare 3000 giochi, 3000 cose per far passare il tempo a questi tre pronipoti che al venerdì vanno a trovarla.
4: Due ore sembrano poche, non lo sono con delle creature, 12 anni, 5 anni.
5: E inventare proprio la parola giusta. Allora sentiamo i nostri Mr. Wolf che cosa hanno portato per inventare qualcosa.
6: I palloncini gonfiabili fanno veramente i miracoli perché li distraggono per un sacco di tempo.
5: Sì. Bene,
3: palloncini. Palloncini e bambini sicura.
7: Ciao zia Claudia, coinvolgerli in qualche laboratorio di cucina, preparare una bella torta per esempio. Sono Carla da Torino.
4: Fatti fare tutte le cose per la settimana.
3: Ma i bambini preparare. Piace fare i biscotti, fare le ciambelle.
5: Il ragazzino di 12 anni vedi come gli piace.
3: 12 anni un po' meno.
5: Brucia la cucina, vai.
8: Cinema con popcorn, cioè vedete un film con un bel ciotolone di popcorn e un paio d'ore vanno via.
5: Ah, di eliminazioni, anch'io lo facevo, però dormivo io e Lorenzo era sveglio. Vai.
9: Ciao a tutti, un consiglio per zia Claudia è farli giocare a mezzanotte scoccata. I bambini si nascondono in una stanza al buio e lei poi dovrà cercarli e sarà lei a decidere quanto tempo impiegare per ritrovarli, no?
4: Esattamente
5: non
4: due ore.
5: Male.
3: Un po' crudele questo.
5: Si presenta dopo un'ora e mezza.
3: Questo è crudele.
10: Allora zia Claudia, musica stop. Stickers, album da disegno vari, e poi per esempio puoi fargli fare la pasta di sale.
4: La
10: farina,
4: pasta
10: sale,
4: di sale,
10: acqua, fine. Un abbraccio.
3: Cos'è la pasta di sale?
4: La pasta per fare le forme,
3: acqua
5: e sale.
3: Bello! Oh! Ancora,
11: zia Claudia, vai. Se vuoi ti porto anche il mio di 11 anni,
4: dato che ci siamo.
3: Si fa un asilo.
12: Zia Claudia, fai come faceva mia nonna.
4: Come faceva?
12: 2-3 kg di pasta diversa, la mischiava e ci faceva ridividere la pasta. I fusilli con i fusilli, i ditoni con i ditoni e così
3: ma
12: via.
3: Ma dai, ma cos'è? Ma questo non è creativo questo,
5: è stupendo.
4: Perché separare i colori della memenza.
3: No.
4: Sì, sì.
3: Ah, c'erano anche quei cose col DAS che venivano fatti, vi ricordate che uno preparava una tazza, un bicchiere, qualcosa? Anche zia Claudia, ti abbiamo detto un sacco di cose.
5: La migliore per me sono 3 kg di pasta e poi li ridividi.
4: Di separi, sì.
1: Tutti pazzi
13: questa è la tua carica per affrontare al meglio la giornata.

0: tutti pazzi per RDS, si è conclusa anche l'edizione del Festival di Cannes. Sì. Avete visto quanta eleganza?
1: Molta eleganza.
0: Allora, a me fanno impazzire quelle che il giorno prima hanno i capelli corti, il giorno dopo hanno i capelli lunghi, tipo che, la Demi Moore. Cioè, bellissima.
2: Se li coltivi succede,
1: queste star di Hollywood hanno dei segreti.
0: Hanno dei segreti nascosti. Capito?
1: Se le annaffi, possono far crescere e poi annaffiare, esatto.
0: Cioè, come voi un giorno così, tutti e poi il giorno dopo con l'extension. Ma perché?
2: Pensa che belli,
0: cioè, sì, se hai un look, secondo me lo tieni dall'inizio alla fine.
1: Perché sono abituate nei film che sai che cominci in un film che interpreti giovane che hai capelli corti.
2: E questo era il primo aspetto artistico di Cannes, giusto? Cannes, sei andata a vedere l'extension.
0: No, poi ce l'ho poi non è vero, no, sono contenta.
2: Gossip ne abbiamo.
0: Allora, hanno vinto come miglior regia. Tanti ex equo, infatti, molti hanno detto: ma che la giuria non sapeva decidere. Tanti ex equo, che tra l'altro uno se la porta a casa, l'altra gliela dovranno spedire, l'altra palma, no? Perché come fai?
1: La trancia a metà.
0: La trancia a metà.
1: Palma uno.
0: Tipo l'ulivo, ti spezzo un pezzo di ulivo e te lo do.
1: A parte voi il fusto oppure
2: le foglie.
0: Esatto, andiamo in redazione, va.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
2: La chiusura della seconda ora in redazione con la nostra Roberta Lupi. Buongiorno Roberta.
6: Buongiorno.
2: Siamo pronti per ascoltare le notizie. Grazie.
6: Stati Uniti-Iran, accordo possibile già oggi, altrimenti risolveremo in altro modo, ha annunciato Marco Rubio da Nuova Delhi. Sul tavolo la riapertura dello stretto di Hormuz, il nucleare e la garanzia per Israele di potersi difendere, ha aggiunto il segretario di Stato americano. L'ostruzionismo statunitense sta ostacolando i progressi verso l'accordo. Tra le clausole più discusse, lo sblocco dei beni congelati della Repubblica Islamica, lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. A Sirte, in Libia, ha fermato un gruppo di attivisti Propal che cercava di raggiungere Gaza via terra. Ci sono anche due italiani, attivata la Farnesina. Intanto due navi cisterna avrebbero lasciato lo stretto di Hormuz e dirette in Pakistan e Cina. La situazione in Iran continua a pesare sul prezzo dei carburanti. Bene gli interventi a sostegno dell'autotrasporto, dice il Codacons, che però chiede al governo di rivedere il taglio delle accise. Vincenzo Rienzi, consulente dell'Associazione dei Consumatori.
7: Sarebbe molto importante che il taglio operasse maggiormente sul combustibile diesel piuttosto che sulla benzina, perché la maggior parte dei prodotti che fanno parte del nostro carrello della spesa vengono portati su gomma e l'aumento del costo dei carburanti determina automaticamente anche un aumento del nostro carrello della spesa e dei nostri prodotti che acquistiamo al supermercato.

0: Sabrina Carpenter, che farà parte anche del nostro Music for You, perché arriva la notte degli American Music Awards.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: La 52esima edizione degli American Music Awards andrà in scena da Las Vegas presso la prestigiosa MGM Grand Garden Arena, dalle 17 locali, che saranno comodamente le 2 del mattino del 26 maggio in Italia. La serata, presentata dal leggendaria Queen Latifah, con l'H finale che è un po' come Deborah, che torna alla conduzione dopo ben 31 anni, amici, era Queen prima, era Queen adesso e viva Latifah, vedrà protagoniste le stelle più luminose del pop mondiale. La Latifah, regina indiscussa delle nomination di quest'anno, ha già anticipato che sarà la Taylor Swift, che domina con 8 candidature complessive. La pop star cercherà di estendere il suo record storico, che vanta già 40 vittorie totali nella manifestazione, ricordiamo parliamo degli American Music Award, grazie all'album The Life of a Showgirl e al singolo The Fate of Ophelia.

0: veramente non è la Rai? Sì. Esatto. Mi ricordi, se state guardando il 265, mi ricordi un po' una ragazza di Non è la Rai in questo momento. Però perché i passi erano quelli, giuro.
1: Sì, ma io sono cresciuto così, poi adesso anch'io. Sono passato alla Manzini, sono sceso, diciamo, di livello.
0: Ma con la delle smetti, coreografie, ma la smetti. Sai che la voglio imparare una coreografia di Francesca? Non, sì. Ne conosco solo un pezzettino.
1: E lei vuole imparare la radio, pensa, scambiatevi i ruoli.
0: Ma piantala. Allora, dar filo da torcere a Taylor Swift, come abbiamo detto poco fa, ci sarà anche lei, Sabrina Carpenter, insieme a Morgan Wallen e Olivia Dean. Tutti a quota 7 nomination, per cui sono lì un po' con il fiato sul collo. Anche l'astro nascente Somber ha conquistato 7 menzioni, rivelandosi la vera grande sorpresa dell'anno. Seguono a ruota con 6 candidature. 6
2: a ruota
0: Lady Gaga e Alex Warren, e soprattutto nella categoria regina, che è quella di Artist of the Year, si scontreranno pesi massimi dell'industria discografica, tra cui, vabbè, Taylor Swift l'abbiamo detto, Lady Gaga, e non solo, ci sono anche Bruno Mars, Harry Styles e Justin Bieber. Non mancano i giganti del rap e della musica latina, rappresentati da Kendrick Lamar e dal portoricano Bad Bunny, e ovviamente sento già gli ormoni, le grida, la gioia per i BTS, nominati tra i migliori artisti attesi per un'apparizione speciale. Infatti la band sudcoreana celebrerà sul palco il successo dell'acclamatissimo 5° album in studio. Il palco di Las Vegas si accenderà con esibizioni live, cioè c'è di tutto durante questa serata. Si parla di esibizioni di Teddy Swims, 21 Pilots e di Karol G. Insomma, mancano poche ore e scopriremo chi ha vinto e chi infiammerà, perché ormai vanno parallelamente le due cose, il mondo social.
3: RDS Music for You. Music for You. Music.

0: Lady Gaga. Eccoci. Runaway, che festa su RDS, Chiara De Pisa, le 20, le 21, 20 e 24 del 25 di maggio.
1: Ok.
0: Dai numeri, le sapevo tutte queste, le date, dico.
1: Bravo, allora. Bravissimo. Adesso invece il numero lo dovete digitare voi perché si gioca, o meglio, ci sarà la sequenza mixata tra poco e poi giocheremo. Però abbiamo bisogno intanto di un qualcuno che venga a giocare insieme a noi perché si gioca alle so tutte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che vi chiediamo di mandare un messaggio al 38822 38822 dove continuate questa frase. Le so tutte su... E poi ci dite un cantante, un artista di cui conoscete tutte le canzoni.
0: Avremo tre step per vincere l'RDS Bag: una canzone accennata facile, un pezzettino di canzone media e un pezzettino di canzone difficile. Direte, ma chi lo decide? Amici, noi abbiamo Francesco Cadente in regia che conosce tutto lo scibile umano. Ciao. Per quanto riguarda la musica.
1: Ciao,
0: bravo, bravo, bravo Francesco.
1: Quindi prenotatevi adesso 38822 38822, le so tutte su, diteci anche il vostro nome e la vostra città, e se vi chiamano 02 rispondete perché è proprio Francesco.
0: Che sei splendida, Chiara.
1: Ma perché?
0: Vinci una RDS Bag. Vinci anche tu una RDS Bag.
1: Sì.
2: Le so tutte, le so tutte, tutte le so.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione game.

0: grandi successi.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Questa estate accendi il tuo glow. Essence presenta RDS Summer Festival. Musica live, divertimento e make-up ti aspettano. E se acquisti almeno 3 prodotti Essence negli store OVS selezionati, puoi partecipare al concorso per vincere l'accesso esclusivo alla tappa di Rimini del 20 giugno. Scopri come su www.vinciconessence.it. Ti aspettiamo per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival e farti brillare sotto il palco.
9: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con 3 elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: 21 e 24 minuti, state ascoltando RDS, noi ci stiamo preparando, perché si gioca alle so tutte, anzi scriveteci, le so tutte su e poi aggiungete un cantante.
14: La carica che cerchi, i successi che ami,
15: i

0: A vedere perché c'era Cesare Cremonini in fondo a questa sequenza mixata, perché prima c'era Bob Sinclair, prima Emma, prima Alex Warren, e tutto questo era nella testa di Francesco Cadente, il nostro regista.
1: Bravo
2: a tutti, complimenti per quello che fate, complimenti a lei anche a lei.
1: A tutti tranne uno. Sai che in teatro Iacchetti ci diceva così: complimenti a tutti tranne uno.
0: Cheat.
1: Sì, esatto. Va bene, allora, tra poco si gioca con le tutte di su, insomma, decidete voi cosa aggiungere, le so tutte di un cantante famoso, di una cantante famosa, di un gruppo. Ecco, questo è il gioco. Ma attenzione, noi abbiamo estratto, estrarremo tra poco una persona che verrà a giocare insieme a noi, ma tutti voi dovete rimanere ben attenti.
0: Sì, perché se questa persona non dovesse azzeccare tutte e tre i brandelli di canzoni di questo artista, chiunque di voi potrà dare la risposta esatta al 3882238822 e sfilare l'area di Asbag come delle arpie, come dei crumiri, cattivi voi ascoltatori.
1: Ah, che bellina questa cosa, come che bella immagine che hai dato.
0: Cioè, se uno cade loro sono sotto a raccogliere i cocci, capito?
1: Bravi, dunque raccogliete i cocci per tutti gli altri. 3882238822.
3: RDS Social TV non è solo al 265 del digitale terrestre.
4: Guardala dove e quando vuoi, anche con la nostra app mobile. RDS Social TV.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
18: Hai già deciso dove andare in vacanza? La Romagna e la sua grande ospitalità ti aspettano. In Romagna c'è tutto quello che desideri per le tue vacanze. Spiagge grandi e sabbiose. Mangi bene, ti innamori e ti diverti di giorno e di notte, con tante experience per tutte le età. Scopri le nuove idee per la tua vacanza in Romagna, tra spiagge, dolci colline, parchi avventura, città storiche e tanti eventi su visitromagna.it. Romagna, la vacanza perfetta!
19: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a €369 fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
0: Sono le 21:41. Come va? Tutto bene? Qui è una grande festa, amici. La radio di sera RDS, il Mauro e la Chiara fra poco regalano una RDS bag. Chi le sa tutte? Chi?

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Ultimo, romantica.
4: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita la ti guarda.
1: Irama, Cabana.
5: Rimane a Cabana, dentro i tuoi occhi Cabana, mentre ti spogli Cabana.
3: Samurai J, Flamenco Paranoia.
6: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.
7: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Elodie, Arcami, la coda di diavolo, Arcami, da Calvairate, restiamo in provincia di Milano, amici.
1: Le sa tutte, speriamo. Lei è Eleonora, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai, Ele?
2: Bene.
1: Bene, un po' stanca?
2: Un po' stanca, sì.
1: Tu fai un lavoro, ne parlavamo prima in fuori onda, molto impegnativo, ma anche molto importante. Giusto? Non lo vuoi dire, sei modesta.
0: Senti, ci ricordi solo il tuo paese? Perché l'hai nominato prima fuori onda, ma ho già sbagliato, ho dimenticato.
2: Cugiono,
0: okay. Provincia di Milano, ok.
1: Vuoi dire anche che lavoro fai, così magari qualcuno...
2: Sì, sono un'operatrice sociosanitaria, lavoro in casa di riposo.
1: E qui parte l'applauso, grazie per quello che fate, davvero.
2: Grazie.
1: Allora, Ele, tu hai detto di saperle tutte su Tiziano Ferro.
0: Ah.
2: In teoria.
1: Ok, ci sono tre step, partiamo dal primo step e poi mano a mano arriveremo allo step difficile.
0: Il primo è il più facile, secondo cadente, regia, questa si riconosce con queste poche note.
1: Sentiamo.
2: Ok.
0: Ce l'hai? Ce l'hai.
2: Rosso relativo.
1: Ok. Rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te. Una gran solitudine.
0: Allora, ricordiamo che sono tre passi, il prossimo è il medio, poi c'è il difficile. Le arpie, le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori cattivissimi sono pronti a scrivere le risposte esatte se tu dovessi sbagliarne anche solo una.
1: Appollaiati.
0: La RDS Bag.
1: Vai.
0: Sentiamo.
1: Ci sei, Ele? Dai.
2: Sì, la so.
1: Ok.
2: La differenza tra me e te.
3: La differenza tra me. Tu come stai, Penny? Io come sto a voi.
0: La seconda di tre era la media, ora c'è la difficile, ma magari
2: esatto.
0: Tu sei talmente fan che questa la conosci perché significa tanto, perché
1: è molto bella, a me piace molto il sound che ha, mi piace veramente.
0: Sai che
1: moltissimo.
0: Io sono all'oscuro di tutto, quindi anch'io gioco con lei, ma nella mia testa
1: no, io me
0: sono
1: segnata,
0: io non ho voluto sentire niente. Vai.
2: Ah, ok.
1: Sai cosa sento?
2: Posso risentirla?
1: Sì,
0: brava,
1: sì.
0: Sì, sì, come si
1: cioè,
0: può.
1: Francesco, mi toglie il microfono perché
0: io questa non la so, ma non mi viene.

0: simbolo e poi una parola, cioè un simbolo che vuol dire qualcosa e poi il resto della parola.
1: Oddio, guarda, posso dare un aiuto cadente? Era era simile a un'altra canzone con quel simbolo lì, però questa era quella nuova, sempre con quella lettera all'inizio.
0: Si può dire simbolo
1: X.
2: L'album era 111.
1: L'album era 111.
0: Ok, assomiglia a quella, però è quell'altra.
1: Ne ha fatta un'altra?
3: Perverso.
0: Vediamo.
1: Mamma mia, questa era brava. Io, scusami, ma non la sapevo neppure io, che di Tiziano sono abbastanza fan, e cioè la sapevo, ma non veniva il titolo.
0: È quello.
1: Tra l'altro, brava.
3: Brava. Ho ascoltato quella nuova con Dito della Piaga.
0: Brava!
3: E quindi...
0: Super fan allora, bravissima! Tutta tua l'RDS bag, Ele.
1: Sì, poi hai fatto per perdono, cioè sempre più complicato con ste X, Tiziano, è incredibile.
3: Sì.
0: Brava, bravissima, ci hai dimostrato di conoscerlo molto bene, per cui ti arriva la nostra RDS bag. Una buona serata, Ele, un bacione gigantesco.
3: Grazie altrettanto a tutti, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Perfetto, perché Sia con Chandelier canta Me ne torno a casa per la notte. E quindi noi, Chiara De Pisa e Mauro Casciari, ce ne andiamo perché la notte, la sera di RDS passa nelle mani di Elisabeth Sacchi e Jason Galliani.
1: Wow! Carica stasera!
2: Bonsoir.
1: Lunedì,
2: È ragazzi, solo lunedì, pensa un po'.
3: Gli si abbassa la voce il lunedì sera,
0: si impegna l'emozione,
2: diventa baritono, è così,
0: si impegna l'emozione, si impegna l'emozione di passare tre ore e arrivare al nuovo giorno con questa coppia fantastica,
2: incredibile,
3: è vero,
2: wow.
3: È vero. Come state, tutto bene?
2: Molto bene, bene, voi bene. Non lo so, ho dei dubbi a chiederlo, però vabbè,
3: non arriviamo sempre frizzanti in questo modo e vi diamo appuntamenti in questa maniera così frizzante anche per domani alle 19, sempre presenti Mauro e Chiara. Grazie a Francesco Cadente per essere stato con noi e una buona serata a tutti.
2: Ciao. Ciao,
0: bravo.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Grazie a Chiara e Mauro, noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS, l'attualità in un minuto, con noi c'è Guido De Santis.
3: Buonasera Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov ha esortato oggi gli Stati Uniti a evacuare i diplomatici dall'ambasciata a Kiev, lo ha fatto nel corso di una telefonata con il segretario di Stato americano Rubio. Negativi test all'ebola per i due cooperanti con sintomi rientrati in Italia da una località dell'Uganda al confine col Congo. Uno degli spagnoli messi in quarantena a Madrid, sbarcato dalla nave da crociera Ondius, è risultato positivo all'antivirus. Le amministrative, le elezioni, affluenza alle urne al 60%, il centrodestra molto bene a Venezia e Reggio Calabria, dove si afferma al primo turno così come a Crotone. Sul fronte centro-sinistra risultato schiacciante arriva da Salerno con Vincenzo De Luca, sindaco per la quinta volta, vince al primo turno anche a Prato, Pistoia, Mantova, Avellino, Andria ed Enna, a Messina confermato il civico Basile, civico anche a Fermo. Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu in ospedale, ma per cure dentistiche, si fa sapere. La prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, disarmiamo l'intelligenza artificiale, restiamo umani, afferma il Papa illustrandola. Electrolux ha presentato un piano industriale, prevede 1719 esuberi nei suoi stabilimenti in Italia, con riduzione di personale in 4 impianti, chiusura di un sito produttivo e altri tagli. Piano irricevibile secondo i ministri Urso e Ciriani. Il calcio, il Milan dopo il fallimento Champions esonera Allegri, manda via anche Furlan, Itare e Moncada. La Lazio, una volta sistemata la questione Sarri, annuncerà Gattuso. Questa è RDS.
4: Let's go, presto che tardi, buon lunedì, buon inizio settimana, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Sentite la festa del lunedì 25 maggio, Francesco Cadenti in regia con noi.
5: Ciao,
2: inizia una nuova settimana a casa RDS.
4: Ci siamo tutti, belli spumeggianti anche lì sul 265, la nostra RDS Social TV, ormai lo sapete benissimo. Se vi va ci potete seguire anche tramite l'app ufficiale di RDS, sempre free, rigorosamente gratis.
2: Tutto gratis. Tra poco potrete anche riscoprire con noi i momenti più divertenti, più interessanti della diretta del giorno, se vi siete persi qualcosa.
4: Siamo qui apposta.
2: E parleremo anche di animali.
4: Domestici?
2: Domestici. Sono figli o non sono figli?
4: Ma di chi?
2: Nostri.
1: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni.
0: Con un successo sempre.

0: conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RTS 100% grandi successi.

0: Nel dubbio, sempre meglio farlo.
1: Nel dubbio sistemiamo, tra poco parliamo di animali domestici con Anna e Sergio, perché ci sono delle modalità in cui i nostri pet comunicano con noi.
0: E anche come vengono trattati, e forse un po' troppo umanizzati a volte.
1: Beh, però, secondo me, un bel vestitino per il gatto, tipo,
0: vestitino.
1: No?
0: Vestitino.
1: No?
2: Preparati a vivere insieme a noi la bella stagione.
3: Quattro città, quattro serate imperdibili, decine di super artisti live con i successi del momento.
2: Bentornato, RDS Summer Festival.
3: Il 14 giugno a Genova.
2: 20 giugno Rimini.
3: 27 giugno Monopoli.
2: 4 luglio Iglesias.
3: Scopri come partecipare su rds.it.
2: RDS Summer Festival.
3: La più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: RDS Airplay.
2: I grandi successi più trasmessi su RDS.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Nuova settimana, nuova classifica per scoprire insieme quali sono stati i pezzi più amati e quelli che avete ascoltato di più su RDS tra il 18 e il 24 maggio 2026. Partiamo dalla posizione numero 10, dove c'è Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? E alla numero 9, l'unica new entry, quella di Serena Brancale, Al mio paese.

0: mio paese è l'unica new entry alla numero 9 in classifica. Colpo di scena Samurai J, costretto ad abbandonare la numero 2 della scorsa settimana, a raggiungere la 8 con Ossessione, pezzo che sicuramente ci accompagnerà per tutta l'estate e forse anche oltre. Invertono la rotta i The Colors, conquistano un gradino prezioso dalla 8 alla 7 con il grande successo di Rolling Stones. Suona così.
1: The Colors, che hanno confermato che il nuovo disco di inediti è pronto finalmente e vedrà la luce nei prossimi mesi. Quando? Vabbè, questo non si sa, non è che possiamo sapere tutto. Intanto il 3 luglio prenderà ufficialmente il via anche The Colors Live 2026, che è il loro nuovissimo tour estivo che poi li vedrà protagonisti in un sacco di città in giro per tutta l'Italia. Alla posizione numero 6 sale di 3 posti Harry Styles, American Girls.

American Girls alla 6 in classifica, tra i più ascoltati su RDS. Ci spostiamo alla 5, nessun ne sali scendi rispetto alla scorsa settimana. Tutto regolare per Bresh con la sua Introvabile. Stesso mood, stessa situazione anche per quanto riguarda Sombre. Fermo lì alla numero 4 con Homebreaker. Un bel salto in avanti non indifferente. Alex Warren passa dalla numero 6 e si piazza sul terzo gradino del podio.

0: E questa è la sua Fever Dream, mentre Alex Warren ha appena concluso la prima fortunata tranche europea nel Regno Unito del suo Finding Family on the Road World Tour, e attualmente la tournée si sta spostando, anzi si è già spostata, nelle grandi arene del Nord America.
1: Per essere un po' cattivelli potremmo fermarci qui, ma no, no, no, siamo buoni, vogliamo salire, scoprire chi c'è tra la numero 1 e la numero 2 di questa top 10. Da un lato si schiera Taylor Swift con Opalite,
0: e dall'altra parte invece si gioca la numero 1 in classifica Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Si accettano scommesse.
0: Chi c'è la 1?
2: Ecco il numero 1 della classifica di RDS.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, per la seconda volta è al primo posto in vetta alla classifica RDS Airplay Chart.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: fine, il momento di Justin Bieber, lasciamola suonare tutta, la sua Stay su RDS.
1: Sì.
0: Parliamo di animali domestici.
1: Allora, animali domestici ne ho uno. Come sei messa tu? Ho un cane io.
0: No, io ho dei nipoti, dei ma gatti. Un fratello che è il gatto dei miei genitori e dei nipoti sono i gatti di mia sorella.
1: Ma li tratti come membri della famiglia?
0: Uno è fratello e gli altri sono nipoti, per forza.
1: Ma umanizzati? Quello
0: ma no, umanizzati, sono gatti, però non è che... Cioè, sono gatti ben curati, ben voluti.
1: Ne hanno parlato anche Anna e Sergio questa mattina, a proposito di parentele.
2: C'è un libro che è appena uscito, sì, di come parlare con i tuoi amici animali, di James Greenwood, sì, che è un veterinario inglese noto anche per programmi televisivi, e lui spiega in questo libro molto curioso come avere un rapporto verbale, anche se l'altro risponde tu magari non lo capisci, parlo dell'animale, con i nostri animali. Si va dal cavallo al cane, per esempio. Cosa dice Greenwood del cane, Sergio?
3: Allora, quando muovono la coda, che è un linguaggio incredibilmente vario, ad esempio non sempre sono contenti o si divertono,
2: no,
3: potrebbero anche manifestare prurito a causa delle pulci. I cani appunto sono l'unica specie, oltre alle scimmie, che non sono però animali domestici, a usare il contatto visivo per parlare con noi umani. Insomma, se un cane cerca numerosi contatti visivi con noi è un segnale positivo, perché significa che si sente a suo agio. Tuttavia, uno sguardo prolungato con gli occhi fissi e spalancati indica che si sente minacciato ed è meglio lasciarlo da solo.
2: Oh, amore.
3: Per i gatti, Grimmon spiega invece come interpretare stati d'animo diversi. Un gatto rilassato socchiude gli occhi, si strofina, fa le fusa, accende il motorino, come si dice. Un ansioso si appiattisce sul pavimento, si nasconde. Un arrabbiato gonfia il pelo e soffia tutti esauriti, esatto. Poi quando si sentono tranquilli e a loro agio, possono anche farle quando sono nervosi, se hanno dolore oppure per cercare di calmarsi. Secondo alcuni studi, i gatti feriti possono addirittura guarire più rapidamente se fanno le fusa, forse perché le vibrazioni che attraversano il loro corpo sono curative.
2: Beh, questa era una cosa fantastica, non sapevamo. Sì. E loro?
4: La gallina non è un animale intelligente.
2: Non è vero. Greenwood dice che le galline sono animali sociali, intelligenti, e che hanno bisogno di vivere insieme in un ambiente sicuro. Addomesticare una gallina è molto facile, perché adorano il cibo. Una volta che hanno imparato a conoscerti e capiscono che porti da mangiare, saranno felicissime di vederti. Quindi la gallina ti fa le feste.
3: Ma per il cibo, la convenienza.
2: Ma certo. I conigli, io ne ho avuto uno, i conigli sono paurosissimi, eppure si possono avvicinare con più tranquillità, perché il coniglio ovviamente gioca sul pavimento o comunque vicino alla terra,
3: certo.
2: Quindi siediti per terra per abbracciarli, sì, o giocare, e tieni vicino a te, specialmente se ci sono amici umani intorno.
3: Sì.
2: I porcellini d'India, sì, tanti bambini in Italia hanno porcellini d'India, è un pet molto molto carino e molto facile.
3: Cinguetta?
2: Sì, dice Greenwood che il porcellino d'India cinguetta per chiacchierare. Facci sapere che sono questo non è un porcellino d'India, questo è un porcellone d'India. Scusami.
3: Questo sì. Questo sembra questo più... è il nonno del porcellino.
2: No, il porcellino d'India è una cosa, essere un maialone.
3: Sì.
2: Di quelli
3: maialone.
2: Ma sì. Insomma, così. E fischiano quando cercano da mangiare, si lamentano se stanno male, se sono insoddisfatti, grignano i denti quando sono spaventati e ansiosi.
3: Cioè fischiano per chiamare il cibo, per quando...
2: E quando sono estremamente felici, i porcellini d'India saltano, fanno il popcorn, saltano per la gioia.
3: Pure.
2: Ma dai, ma sono bellissimi.
0: Amore, sai come te lo chiamano il cibo i porcellini d'India fischiando?
1: Chiedete alla Sacchi, le sa tutte lei ste cose.
0: Anna e Sergio ci hanno raccontato, no, di come gli animali cercano di comunicare con noi. Però qua vogliamo capire: animali sono figli per voi oppure sono animali?
1: Cioè, trattati come tali. Adesso entriamo un attimo nello specifico, perché soprattutto sui social, su TikTok, vedo gente che ha animali, cani, gatti, e vengono trattati come se fossero proprio commensali. Cioè,
0: beh,
1: tu sei
0: a cena
1: o a pranzo,
0: famiglia,
1: si siedono anche i cagnolini a tavola con la loro... Dai, veramente, con la loro ciotolina, mentre tutti mangiano, loro sono lì così con queste zampette che ti guardano e mangiano con te. Mi sembra un po' troppo.
0: Sentiamo un po' il parere della community di RDS. Animali sono figli oppure devono essere trattati come animali? E nel caso, quali sono i vizi che voi date ai vostri amici a quattro zampe?
1: Tutti sti cappottini, poi vogliamo parlare. Animali. 388-22-388-22.
0: C'è la nuova di Elisa.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Elisa, amore

0: Rabe de Palo su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Parlavamo di animali domestici, sì, ma soprattutto è giusto secondo voi trattarli come dei figli, come componenti ufficiali di una famiglia, sostituirli alle persone?
1: Sentiamo.
2: Ciao Elisabetta, ciao Jason,
1: ciao. Ciao,
2: panettiere da Torino. Per me i miei due cani sono come due figli. Non ci stanno. Non ci stanno altre regole. Un abbraccio ragazzi, vi voglio bene.
1: Grazie, un abbraccio a te. Quindi i cani in questo caso come figli. Volevamo un po' capire cosa ne pensate voi, se li viziate, quanto li viziate e se per voi gli animali domestici, sia che li abbiate oppure no, è giusto trattarli come figli oppure un cane è un cane, un gatto è un gatto, però non è che sono figli o sono fratelli,
0: certo,
1: sono parenti.
0: Cos'è che vi infastidisce, no? Anche. Capiamo anche questo. Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
3: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro?
4: Scarica l'app.
5: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
6: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo.

0: Mobi Fantasy e Mobi Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
2: e di vincere, Antonella.
3: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
6: Amici a quattro zampe, sono parte della famiglia oppure no? Aspettiamo i vostri commenti, tra poco le vostre voci.

0: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
1: RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso là.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
2: The Perfect Mix.
1: The Perfect Mix.
2: È sempre con te su ogni piattaforma RDS.

0: su RDS, parliamo di animali domestici trattati come figli oppure gli animali sono animali e devono fare gli animali?
1: Capiamo con voi, chi c'è?
2: Ciao ragazzi, ciao. Guardate, io ero a una cena poco fa con amici organizzata da tempo, a un certo punto mi sono resa conto che il mio gatto non stava bene, sono presa e mi sono lanciata per strada, anche in maniera poco ortodossa, ma veramente come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse un'emergenza più grande, perché se il mio gatto sta male io vado fuori di testa.
1: Certo, beh,
0: giusto,
1: fatto bene.
0: Se sta male, devi
1: perché
0: correre.
1: Perché faresti col pensiero, no? Certo. Prima cosa vado.
3: Buonasera, sono Katia da Parma. Io la mia cagnolina

0: la tratto come se fosse mia nipote, visto che ho un figlio grande ma non vuole avere figli, di conseguenza c'è un cane che una cagnolina che ritengo opportuno che sia la mia nipotina ed è viziatissima.
1: Certo.
0: Per me è come se fosse un, veramente un essere umano.
1: Sì, poi al sabato c'è anche la mancia, prendere il gelato, okay.
2: C'è
1: la
2: anche
1: pizza.
2: Cassandra da Monopoli che ci ha scritto al 388-22-38822. La mia cagnolina Maya, Chihuahua Toy, è come fosse mia figlia. Dorme con me,
1: sì.
2: Viene al mare con me,
1: beh,
2: in palestra quando mi alleno.
1: Che fa lei? Scusa.
2: Guarda, fa la due scuote anche lei. Due affondi. E le lavo i denti tutte le sere prima della nanna.
1: Questo buono, vendono anche tantissimi, come si chiama, di prodottini, quelli fatti apposta per lavare i denti ai cani, ma è virale su TikTok questa cosa, il lavaggio denti ai propri cagnolini.
2: Hai capito?
1: Teeth washing.
3: Ciao Elisabetta, ciao Jason.
2: Ciao.
3: Certo, Oscar il mio cane è parte della mia famiglia.
1: Oscar
3: è un membro effettivo a tutti gli effetti.
1: Gemello di quello primo. Sì.
3: Proprio per questo, però, perché gli voglio bene, la sua natura di cane deve essere rispettata.
1: Brava.
3: Quindi niente vestitini ridicoli, o perlomeno qualche cosa per 10 secondi, giusto il tempo di una foto, sì, ma in giro dove gli altri cani potrebbero bullizzarlo se lo vesto, no?
2: Beh,
1: cani.
2: Giusto, gli altri cani potrebbero dire: ma quello dove va quella gonnellina, quello lì?
1: Cioè, la cricca dei bulli dei cani.
2: Capito? Dove va con le ballerine?
1: L'unico accessorio che forse potrei far passare così dall'alto delle mie.
2: Sì, certo.
1: La bandana al cane per coprire.
2: Messa in testa o messa a foulard?
1: No, per coprire tipo foulard, no? Il collare. Quella sta bene. Tipo, sai, nei film americani che spesso fanno vedere i cani, quelli tipo i Labrador, i Golden Retriever, che hanno tutte queste bandane rosse.
2: No,
1: verde,
2: cane così grande con gli accessori non l'ho mai visto. I cagnolini più piccoli, sì, non so, un Jack Russell, ci vedo la bandanina.
1: Non,
2: no?
1: Però con la minigonna, il tulle, le cose, quella roba lì, no, ragazzi.
2: La minigonna no, midi sì, mini però no.
1: Midi?
2: Midi un po' più lunga.
1: Ah,
2: no?
1: Non frequento quelle lì lunghe, no.
4: Bene.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Taylor Swift su RDS, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Possiamo archiviare l'argomento legato al mondo pet?
1: Archiviamo e tra poco invece c'è anche una novità, una bella collaborazione per quanto riguarda la musica.
0: Musica e non solo, c'è anche dell'altro.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi. Emotion and
1: Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Guido De Santis.
3: Buonasera, le elezioni amministrative, affluenza al 60%, il centrodestra molto bene a Venezia e Reggio Calabria dove si afferma al primo turno, così come a Crotone. Sul fronte centrosinistra il risultato schiacciante arriva da Salerno con Vincenzo De Luca, centrosinistra che si aggiudica il sindaco anche a Mantova, Prato, Pistoia, Avellino, Andria ed Enna, vittoria di Lista Civica a Messina e Fermo. Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov chiama il segretario di Stato americano Rubio e lo esorta a far evacuare l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. La polizia di Reggio Emilia e quella di Bologna fermano un 22enne italiano, origini marocchine, l'accusa è arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Global Sumud Flotilla scrive su X, il convoglio terrestre attualmente sotto attacco in Libia. Uomini e donne, si legge, vengono violentemente costretti ad abbandonare il sito. A Carvico, nella Bergamasca, un pedone ferito al petto con un colpo di fiocina sparato da un'auto. L'uomo non in pericolo di vita, era con un'amica rimasta illesa. Caccia all'aggressore. Ecco la Ferrari Luce a Roma, debutto mondiale per la prima elettrica del cavallino, 1050 cavalli, autonomia 530 km. Lo sport e il calcio, il Milan volta pagina, dopo la mancata qualificazione in Champions League il patron cardinale sonera il tecnico Allegri, licenzia i dirigenti Furlani, Tare e Moncada. Basket playoff, Brescia elimina Trieste, va in semifinale, affronterà l'Olimpia Milano, questa è RDS.
4: Let's go, le 11 precise nel lunedì sera di RDS, ben arrivati, ben stati, bentornati.
2: Ma dove vi stavate nascondendo così? Chiedo per un amico, eravamo così tanto in pensiero. Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, Francesco Cadente in regia.
5: Ciao.
2: Famigliola felice al completo.
4: Ci siamo tutti, scusate, ma avete sentito che la pizza migliore del mondo...
2: Dove la fanno?
4: Non a Napoli. No?
2: Roma.
4: Secondo la CNN è inglese, è di Londra.
2: Cioè non è più nostra?
4: Non è italiana.
2: No, è impossibile. Chi l'ha fatta la classifica?
4: La CNN.
2: Solo loro?
4: In questo caso loro hanno detto che la migliore l'hanno trovata a Londra.
6: È una cagata pazzesca.
2: Allora ragazzi, diciamolo, ma la pizza all'estero.
4: L'ho mangiata a Londra la pizza, buona, però non è
2: la rimangeresti?
4: No, ma io mangerei sempre.
2: Figura.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con un successo senza